riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Super.

0: senza più te.
1: 104.
0: E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. 12 morti, almeno 309 feriti, il bilancio comunicato dall'autorità saudita per l'aviazione civile dopo l'attacco degli Houthi all'aeroporto internazionale di Riyadh. Tra le vittime ci sono 4 sauditi e 8 stranieri. Un missile ha colpito lo scalo provocando evacuazioni e la sospensione delle operazioni per le verifiche di sicurezza. La Farnesina ha raccomandato ai connazionali di evitare gli spostamenti non essenziali verso l'area dell'aeroporto. L'Arabia Saudita parla di crimine di guerra e promette una risposta. Donald Trump definisce l'attacco inaccettabile e riapre alla possibilità di un intervento al fianco di Riyadh.
2: Nuovo scontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Il presidente americano sostiene che l'Ucraina debba trovare un nuovo leader capace di raggiungere un accordo. L'attacco arriva dopo le critiche di Kiev all'intesa tra Stati Uniti e Russia sul gasolio e dopo le richieste americane di fermare i bombardamenti contro le raffinerie russe. Mosca accoglie con favore le parole di Trump. L'Unione Europea ribadisce invece che allentare le sanzioni significa aumentare le risorse a disposizione della guerra russa. Intanto il bilancio dell'attacco a Zaporizhzhia è salito a 20 morti, tra cui 3 bambini, secondo quanto riferito dalle autorità ucraine.
1: Il sud fa i conti con allagamenti, frane e danni provocati dai violenti temporali. Per oggi è previsto un miglioramento, ma resta l'allerta arancione in alcune aree della Puglia centro-meridionale. A Lipari, esondazione di 2 torrenti, invaso di acqua e fango, decine di abitazioni. Nel Trapanese diverse famiglie sono ancora fuori casa dopo le trombe d'aria. Particolarmente colpita anche Merito di Porto Salvo. Nella Regina, Bari, si è allagata la cripta della Basilica di San Nicola. A Napoli un'auto è finita in una voragine nel quartiere Mater Dei. Il conducente è rimasto illeso.
2: Programma comune leadership al centro del confronto. Nel centro-sinistra Elly Schlein e Giuseppe Conte si sono ritrovati a Roma sul palco della Festa del Manifesto insieme ai leader di Alleanza Verde e Sinistra e a Riccardo Maggi di Più Europa. La segretaria del PD punta ad un accordo sul programma entro la fine dell'anno. Conte chiede di accelerare e sostiene che un confronto serrato potrebbe chiudersi in 2 settimane. Restano le differenze sull'invio di armi all'Ucraina e sulla scelta del candidato alla guida della coalizione. Il presidente del Movimento 5 Stelle insiste sulla strada delle primarie.
1: Migliaia di persone hanno partecipato ieri alle manifestazioni per la Palestina organizzate in oltre 50 città italiane. I cortesi sono svolti prevalentemente in modo pacifico. A Torino si sono registrati momenti di tensione tra alcuni manifestanti e le forze dell'ordine. Polemiche per gli striscioni comparsi in alcune piazze che celebravano il 7 ottobre, giorno dell'attacco di Hamas contro Israele nel 2023. Da Fratelli d'Italia è arrivata una dura condanna. Gli organizzatori hanno chiesto di riportare l'attenzione sulla popolazione palestinese e di fermare le violenze a Gaza. Al corteo di Napoli ha partecipato anche Greta Thunberg.
2: La cronaca: 9 accertamenti nell'inchiesta sulle aggressioni compiute a Roma da 2 persone a bordo di una minicar. Gli investigatori stanno verificando la denuncia di furto di un'auto dello stesso tipo e colore del mezzo utilizzato negli episodi tra Monteverde e Testaccio. Il collegamento resta da accertare anche attraverso l'esame delle immagini delle telecamere. Tra le persone aggredite c'è l'attore Davide Jacopini. Le sue condizioni, secondo l'ultimo aggiornamento disponibile, restano gravi ma stabili. È ricoverato in terapia intensiva a San Camillo con prognosi riservata. Gli episodi risalgono alle notti tra il 4 e il 5 di ottobre.
1: E infine la pagina sportiva, tutti i dettagli nel servizio dalla nostra Federica Sorrentino.
3: Inter e Napoli vincono nettamente i confronti con Parma e Frosinone, finiti entrambi 3-0. La squadra di Chivu segna tutti i gol nel primo tempo con Susic, Çalhanoğlu e Thuram, e nella ripresa è pura accademia. Se l'Inter resta al comando della classifica con 16 punti, il Napoli aggancia il Frosinone a quota 10. Apre e chiude le marcature De Bruyne al top della condizione con l'intermezzo del raddoppio di Lang. L'altra buona notizia per i partenopei è il ritorno in campo di McTominay, che ha giocato l'ultima mezz'ora. Prima vittoria del Genoa di De Rossi a spese della Fiorentina. Nelle gare domenicali Roma e Lazio, impegnate rispettivamente a Como in casa con il Monza, cercheranno di mantenere il passo dell'Inter. Milan e Juventus misurano le proprie ambizioni in trasferta, i rossoneri a Reggio Emilia con il Sassuolo e i bianconeri a Cagliari. Impegno delicato per il Bologna di Palladino, che ancora a secco di vittorie fa visita al Lecce.
1: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
4: Questa è Touring 104.
5: 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
6: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
7: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
8: La vittoria più grande, il decennio d'oro della regina, diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorrere non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità, retroscena e tutto ciò che quella regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande, il racconto di Giusva Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14, su Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87.
9: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: sì.
1: Questa è Touring 104.
2: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
3: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa

0: Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
1: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: La vittoria più grande, il decennio d'oro della regina, diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorre non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità, retroscena e tutto ciò che quella regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande, il racconto di Giusva Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14, su Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87.

Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.

Ecco le previsioni meteorologiche previste per le prossime ore. La giornata sarà caratterizzata da un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche su gran parte dell'Italia, dopo l'intensa fase di maltempo dei giorni scorsi. La perturbazione si sta progressivamente allontanando verso i Balcani, lasciando spazio ad ampie schiarite soprattutto al nord e al centro. Permarrà invece una certa instabilità sulle regioni meridionali, con rovesci e locali temporali. Temperature in graduale aumento, mentre i venti resteranno sostenuti soprattutto sui mari centro-meridionali. Al nord prevarranno condizioni di tempo stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Qualche addensamento interesserà la Liguria e il nord-est, dove saranno possibili deboli piogge soprattutto sul Levante Ligure, in Veneto e sui rilievi friulani. Sul resto del settentrione, ampie schiarite e precipitazioni generalmente assenti. Le temperature resteranno pressoché stazionarie, con un clima gradevole durante le ore centrali della giornata. Al centro, il tempo sarà in deciso miglioramento, con ampi spazi di sole su Toscana, Umbria e Lazio. Qualche residuo annuvolamento potrà interessare le regioni adriatiche, ma senza fenomeni particolarmente significativi. Sulla Sardegna, il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con alternanza di schiarite e addensamenti, in un contesto generalmente asciutto. La ventilazione resterà sostenuta, soprattutto lungo le coste occidentali dell'isola. Al sud e in Sicilia persisteranno condizioni di maggiore instabilità. Rovesci sparsi e locali temporali interesseranno soprattutto la Puglia, il versante tirrenico meridionale della Calabria e la Sicilia settentrionale. I fenomeni saranno comunque meno diffusi rispetto ai giorni precedenti, con schiarite sempre più frequenti sulle restanti regioni meridionali. Un ulteriore miglioramento è atteso nel corso della giornata, anche se non mancheranno residui episodi di instabilità. Le temperature saranno in graduale aumento soprattutto al centro-sud, con massime generalmente comprese tra 19 e 24 gradi e punte fino a 25-27 gradi sui settori orientali di Sardegna e Sicilia. Al nord non sono previste variazioni significative, mentre nelle aree

0: temporali, soprattutto tra Calabria e Sicilia. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Questa è Touring 104.
2: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
3: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
4: La vittoria più grande, il decennio d'oro della regina, diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorrere non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità, retroscena e tutto ciò che quella regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande, il racconto di Giusva Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14, su Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87.
6: Touring 104.

0: una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
2: La vittoria più grande, il decennio d'oro della regina, diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorrere non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità, retroscena e tutto ciò che quella regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande, il racconto di Giusva Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14, su Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87.

Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
1: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.com.

0: I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: To be one. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace. Accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
5: La vittoria più grande, il decennio d'oro della

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Chiunque sia felice rende felice anche gli altri. Chi ha coraggio e fede non morirà mai in miseria. Anna Frank.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali,

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.

0: 104 Notizie.
1: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Il Papa sarà sottoposto nei prossimi giorni a un intervento per rimuovere un nodulo al polmone. L'ha annunciato personalmente all'Angelus, spiegando che i medici hanno individuato un nodulo allo stato iniziale ben localizzato. Il pontefice ha riferito di aver seguito il consiglio degli specialisti che ritengono opportuno intervenire e di aver quindi deciso di sottoporsi all'operazione. L'intervento è già programmato. Nell'annuncio non sono stati precisati né il giorno nella struttura in cui sarà eseguito.
2: L'allarme dei servizi segreti occidentali per la sicurezza dei dirigenti dell'industria europea della difesa. Secondo il Financial Times, che cita funzionari di 5 agenzie di intelligence, la Russia avrebbe intensificato i tentativi di colpire figure di vertice delle aziende del settore. Al mirino ci sarebbero anche imprese più piccole, soprattutto quelle che producono droni e componenti. Diverse società hanno rafforzato la protezione dei propri manager su indicazione delle autorità. Secondo le fonti citate dal quotidiano, alcuni piani sarebbero stati sventati. L'obiettivo attribuito a Mosca è anche quello di intimidire chi intrattiene rapporti commerciali con l'Ucraina.
1: L'Ucraina è pronta a interrompere gli attacchi contro le raffinerie russe a condizione che Mosca smetta di colpire le infrastrutture energetiche ucraine. È la posizione espressa da Volodymyr Zelensky, che chiede reciprocità e garanzie concrete per qualsiasi riduzione delle ostilità. La dichiarazione arriva dopo le nuove pressioni di Donald Trump. Il presidente americano sostiene che l'Ucraina dovrebbe tenere elezioni e afferma che Vladimir Putin gli avrebbe manifestato la volontà di raggiungere un accordo. Kiev ribadisce invece che la responsabilità della guerra e della Russia che lo stop agli attacchi non può essere unilaterale.
2: Sale l'allerta in Arabia Saudita dopo l'attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh. Le autorità saudite hanno comunicato 12 morti e almeno 309 feriti. L'ambasciata americana ha innalzato il livello di attenzione per i propri cittadini e limitato l'accesso del personale agli aeroporti di Jeddah e Dammam. La Farnesina ha raccomandato agli italiani di evitare gli spostamenti non essenziali verso l'area dello scalo di Riyadh. Il governo saudita definisce l'attacco con crimine di guerra e annuncia una risposta ferma. Trump lo giudica inaccettabile e non esclude un intervento a sostegno dell'Arabia Saudita.
1: Almeno 109 migranti morti, tra cui 15 bambini, e oltre 116 dispersi. Il bilancio diffuso dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni sul naufragio avvenuto al largo di Gibuti nella notte tra l'8 e il 9 ottobre. Secondo i sopravvissuti, l'imbarcazione trasportava circa 350 persone ed era diretta verso lo Yemen. La barca si è capovolta vicino a Guere, a nord della città di Obok. Le squadre dell'Organizzazione delle Nazioni Unite lavorano con autorità locali per assistere i sopravvissuti. Il numero delle vittime resta provvisorio, mentre manca ancora all'appello un gran numero di persone.
2: Il centro-sud fa i conti con i danni provocati dai violenti temporali a Lipari. L'esondazione di due torrenti ha invaso di acqua e fango decine di abitazioni. Nel Trapanese diverse famiglie sono rimaste fuori casa dopo le trombe d'aria. Gravi disagi anche a Melito di Porto Salvo, nel Regino, dove il sindaco ha chiesto lo stato di calamità naturale. A Bari si è allagata la cripta della Basilica di San Nicola. A Napoli un'automobile è finita in una voragine, il conducente è rimasto illeso. Per la domenica è previsto un miglioramento, ma resta l'allerta arancione in parte della Puglia centro-meridionale.
1: Un'inchiesta dovrà chiarire la morte di Greta Sarita, 33 anni, deceduta al settimo mese di gravidanza insieme alla bambina che portava in grembo. La donna residente a Piano di Sorrento si era recata venerdì all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, nel napoletano, per forti dolori. Secondo quanto riferito dai familiari, dopo gli accertamenti sarebbe stata dimessa. Il peggioramento delle condizioni ha poi reso necessario un nuovo trasporto d'urgenza in ospedale, dove è morta sabato. I familiari hanno presentato una denuncia. Gli accertamenti dovranno ricostruire l'assistenza ricevuta e verificare eventuali responsabilità.
2: Nel mondo circa una ragazza su 5 viene data in sposa prima dei 18 anni. Ogni anno i matrimoni precoci coinvolgono più di 12 milioni di ragazze. L'allarme rilanciato dall'UNICEF Italia in occasione della giornata internazionale delle bambine e delle ragazze. L'organizzazione sottolinea le conseguenze sull'istruzione, sulla salute e sulla libertà delle minorenni. Con la campagna Non restare in silenzio, l'UNICEF chiede di contrastare gli stereotipi e rafforzare l'accesso alla scuola e ai servizi di protezione. Negli ultimi 25 anni gli interventi di prevenzione hanno evitato circa 68 milioni di matrimoni precoci.
1: Infine lo sport. MotoGP: Marco Bezzecchi vince il Gran Premio di Indonesia e riapre la corsa al titolo mondiale. A Mandalika il pilota italiano precede Raul Fernandez. Fernandez e Jorge Martín. Quarto Ayogura. 4 aprile occupano così le prime 4 posizioni. Marc Márquez chiude invece sesto con la Ducati. Martin torna al comando del campionato con 2 punti di vantaggio su Márquez. Bezzecchi riduce il distacco dalla vetta a 46 punti. Per il riminese la quinta vittoria stagionale, il successo in Indonesia segna anche il traguardo delle 300 vittorie italiane nella classe regina del motociclismo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.

0: la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Questa è Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Chi segue gli altri non arriva mai primo. Anonimo.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: Sorry.
1: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
2: Smash It's Up Chart.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart,
0: la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104 in ordine sparso.

0: Smash Hits Up Chart.
1: Smash Hits Up Chart.
0: In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104.
2: 104.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Smash It's Up Chart, in ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104. 104.

0: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
0: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
2: Smash It Memories, un super classico. Ora

0: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
0: La vittoria più grande, il decennio d'oro della regina, diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorrere non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità, retroscena e tutto ciò che quella regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande, il racconto di Giusva Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14, su Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87.

0: Questa è Smash It Up Chart, la classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: questa è Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi.
1: Su
0: Turin 104.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifico.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Touring 104 Notizie.
2: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Il Papa sarà sottoposto nei prossimi giorni a un intervento per rimuovere un nodulo al polmone. L'ha annunciato personalmente all'Angelus, spiegando che i medici hanno individuato un nodulo allo stato iniziale ben localizzato. Il pontefice ha riferito di aver seguito il consiglio degli specialisti che ritengono opportuno intervenire e di aver quindi deciso di sottoporsi all'operazione. L'intervento è già programmato. Nell'annuncio non sono stati precisati né il giorno né la struttura in cui sarà eseguito.
3: L'allarme dei servizi segreti occidentali per la sicurezza dei dirigenti dell'industria europea della difesa. Secondo il Financial Times, che cita funzionari di 5 agenzie di intelligence, la Russia avrebbe intensificato i tentativi di colpire figure di vertice delle aziende del settore. Al mirino ci sarebbero anche imprese più piccole, soprattutto quelle che producono droni e componenti. Diverse società hanno rafforzato la protezione dei propri manager su indicazione delle autorità. Secondo le fonti citate dal quotidiano, alcuni piani sarebbero stati sventati. L'obiettivo attribuito a Mosca è anche quello di intimidire chi intrattiene rapporti commerciali con l'Ucraina.
2: L'Ucraina è pronta a interrompere gli attacchi contro le raffinerie russe a condizione che Mosca smetta di colpire le infrastrutture energetiche ucraine. È la posizione espressa da Volodymyr Zelensky, che chiede reciprocità e garanzie concrete per qualsiasi riduzione delle ostilità. La dichiarazione arriva dopo le nuove pressioni di Donald Trump. Il presidente americano sostiene che l'Ucraina dovrebbe tenere elezioni e afferma che Vladimir Putin gli avrebbe manifestato la volontà di raggiungere un accordo. Kiev ribadisce invece che la responsabilità della guerra e della Russia, che lo stop agli attacchi non può essere unilaterale.
3: Sale l'allerta in Arabia Saudita dopo l'attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh. Le autorità saudite hanno comunicato 12 morti e almeno 309 feriti. L'ambasciata americana ha innalzato il livello di attenzione per i propri cittadini e limitato l'accesso del personale agli aeroporti di Jeddah e Dammam. La Farnesina ha raccomandato agli italiani di evitare gli spostamenti non essenziali verso l'area dello scalo di Riyadh. Il governo saudita definisce l'attacco un crimine di guerra e annuncia una risposta ferma. Trump lo giudica inaccettabile e non esclude un intervento a sostegno dell'Arabia Saudita.
2: Almeno 109 migranti morti, tra cui 15 bambini, e oltre 116 dispersi. Il bilancio diffuso dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni sul naufragio avvenuto al largo di Gibuti nella notte tra l'8 e il 9 ottobre. Secondo i sopravvissuti, l'imbarcazione trasportava circa 350 persone ed era diretta verso lo Yemen. La barca si è capovolta vicino a Guere, a nord della città di Obok. Le squadre dell'Organizzazione delle Nazioni Unite lavorano con autorità locali per assistere i sopravvissuti. Il numero delle vittime resta provvisorio, mentre manca ancora all'appello un gran numero di persone.
3: Il centro-sud fa i conti con i danni provocati dai violenti temporali a Lipari. L'esondazione di due torrenti ha invaso di acqua e fango decine di abitazioni. Nel Trapanese diverse famiglie sono rimaste fuori casa dopo le trombe d'aria. Gravi disagi anche a Melito di Porto Salvo, nel Regino, dove il sindaco ha chiesto lo stato di calamità naturale. A Bari si è allagata la cripta della Basilica di San Nicola. A Napoli un'automobile è finita in una voragine, il conducente è rimasto illeso. Per la domenica è previsto un miglioramento, ma resta l'allerta arancione in parte della Puglia centro-meridionale.
2: Un'inchiesta dovrà chiarire la morte di Greta Sarita, 33 anni, deceduta al settimo mese di gravidanza insieme alla bambina che portava in grembo. La donna residente a Piano di Sorrento si era recata venerdì all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Sabbia, nel napoletano, per forti dolori. Secondo quanto riferito dai familiari, dopo gli accertamenti sarebbe stata dimessa. Il peggioramento delle condizioni ha poi reso necessario un nuovo trasporto d'urgenza in ospedale, dove è morta sabato. I familiari hanno presentato una denuncia e gli accertamenti dovranno ricostruire l'assistenza ricevuta e verificare eventuali responsabilità.
3: Nel mondo circa una ragazza su 5 viene data in sposa prima dei 18 anni. Ogni anno i matrimoni precoci coinvolgono più di 12 milioni di ragazze. L'allarme rilanciato dall'UNICEF Italia in occasione della giornata internazionale delle bambine e delle ragazze. L'organizzazione sottolinea le conseguenze sull'istruzione, sulla salute e sulla libertà delle minorenni. Con la campagna Non restare in silenzio, l'UNICEF chiede di contrastare gli stereotipi e rafforzare l'accesso alla scuola e ai servizi di protezione. Negli ultimi 25 anni gli interventi di prevenzione hanno evitato circa 68 milioni di matrimoni precoci.
2: Infine lo sport. MotoGP: Marco Bezzecchi vince il Gran Premio di Indonesia e riapre la corsa al titolo mondiale. A Mandalika il pilota italiano precede Raul Fernandez e Jorge Martin, quarto a Ogura, 4 aprile occupano così le prime 4 posizioni. Marc Márquez chiude invece sesto con la Ducati. Martin torna al comando del campionato con 2 punti di vantaggio su Márquez. Bezzecchi riduce il distacco dalla vetta a 46 punti. Per il riminese la quinta vittoria stagionale, il successo in Indonesia segna anche il traguardo delle 300 vittorie italiane nella classe regina del motociclismo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
7: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
8: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse l'orologio per risparmiare tempo. Henry Ford.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. 104. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.

0: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
1: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
2: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
1: La vittoria più grande. Il decennio d'oro della regina diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorre non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità, retroscena e tutto ciò che quella regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande. Il racconto di Giusva Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14 su Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87.
4: Touring 104 Smash It's Up Chart.

0: Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart.
0: In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104.
2: 104.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart.
0: La classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104. 104. In ordine sparso. Ah!

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddy Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddy Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddy Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddyliciousparty@gmail.com. It's Freddy Licious Baby!
2: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

Va ora in onda 95esimo minuto, il dopogara della regina con Giorgio Casella e Antonio Simone, con la partecipazione di Sandro Deraco. Buon ascolto.

0: Ed eccoci, ed eccoci qua. Buona domenica a tutti quanti. Domenica 11 ottobre. Benvenuti in quella che doveva essere un'aspre vittoria. Invece ancora siamo a bocca asciutta. Soprattutto benvenuto al nostro Giorgio Casella.
1: Ciao Antonio, ciao a tutti i nostri radio e video ascoltatori di Touring 104, Video Touring, sulla pagina Facebook, chiaramente l'originale, come si suol dire, la pagina ufficiale. Bene, insomma, bene un modo di dire. Prima di introdurre il nostro prof, volevo dire appunto due parole. È chiaro che insomma è un risultato che non ci sta bene, anche perché tra l'altro la regina gioca quasi 25 minuti con l'uomo in più. Facciamo i complimenti, e lo faccio di cuore, alla Vibonese, che mi ha impressionato. Non ce n'era bisogno, perché comunque la Vibonese l'abbiamo un po' vista e rivista e sapevamo che fa un bel calcio, però chiaramente non ci siamo. La schiaccia sassi della regina si inceppa forse sui sassi un pochettino, quelli più duri probabilmente. Chiaro, non si fa un dramma, la regina resta prima in classifica, ma tant'è che la regina non può assolutamente giocare sempre esclusivamente su una fascia sinistra, spremere il grande Toscano che oggi fa un altro bellissimo gol. È un centrocampo abbastanza lento, per non dire lento, senza abbastanza. È un attacco molto evanescente, insomma, alla fine la partita io la leggo così, ma questo è un mio pensiero. Io voglio sentire ora il pensiero del prof Sandro Deraco. Buon pomeriggio.
0: Ciao Sandro.
2: Buon pomeriggio Giorgio, buon pomeriggio Antonio. Il tuo prologo, Giorgio, è stato perfetto, perché è stata anche quello che abbiamo visto sia io che Antonio, cioè una bella squadra, la Vibonese, che ci ha messo in grandi difficoltà, e una squadra invece che ci è sembrata involuta, quella della regina, con un attacco evanescente, con un centrocampo molto compassato e con una difesa molto distratta, e uso questo eufemismo, distratta. C'è una squadra che potremmo dire alla fine di questi 90 minuti non ci ha capito molto di questa partita, lo devo dire sinceramente, e mi dispiace dover notare. Chiaramente questo non significa un de profundis, questo non significa che il pareggio non sia un risultato accettabile, tutto sommato,
0: anche perché siamo ancora primi, giustamente.
2: Anche perché siamo ancora primi, tutto sommato il pareggio accettabile. Perché? Perché se tu non puoi vincere, come abbiamo detto dopo la partita di Trapani, la partita non la devi perdere. Fortunatamente almeno quantomeno l'abbiamo pareggiata. Certo che fino a quando, diciamo, le due squadre erano 11-11 in campo, il pareggio poteva anche soddisfarti, ma come hai detto giustamente tu, Giorgio, nei 25 minuti, mezz'ora finali, quasi 35 forse, sì, se non vado, sì, errato, in cui sei stato con l'uomo in più, tu ti aspetti che la regina quantomeno invada il centrocampo avversario, faccia pressing e metta tutti gli uomini dentro l'area di rigore, arrivi al cross, arrivi al tiro. Niente di tutto questo, e questo ci dà la sensazione purtroppo di una squadra che ha perso voglio
0: lucidità.
2: Dire quella lucidità, giustamente, quella verve, quell'agonismo, quella cazzimma che avevano le prime giornate di campionato. Vi ricordate le prime giornate di campionato, quando si rincorreva l'avversario pure, sì, sul 3-0, sì, al, sì, 90esimo? Ora non succede più.
1: Sembra una regina un po' sulle gambe, sembrerebbe di dire, anche se Sandro, noi voglio coinvolgere anche Antonio in questo. Cioè, le prime avvisaglie si sono avute in quel di Modica, no? Dove la regina comunque, ricordiamo, ha vinto, abbiamo detto che ha vinto da squadra forte, intelligente, vincendo una partita sporca. Poi c'è stata la partita, vabbè, quella di Lamezia, sappiamo tutti com'è andata, là è stata una partita completamente diversa. Giochiamo in casa con l'Igea Virtus, una di quelle squadre comunque che oggi, se non sbaglio, ha perso
0: sì,
1: oggi, è una di quelle squadre che comunque giocano a calcio. Eppure le prime avvisaglie, un primo tempo sottotono della regina, ricordo che l'Igea Virtus comunque ha creato tante occasioni, poi siamo riusciti a segnare, a fare il secondo gol con Alma, però già un po' c'era un avvisaglio di una regina un po' smarrita. Poi abbiamo avuto la controprova a Trapani, poi c'è stata la Coppa Italia, insomma, e oggi quindi diciamo che è un trittico di partite, 3-4 partite, che non vediamo quella regina
0: spumeggiante,
1: quella che sicuramente ci aveva forse un po' illuso. Ma attenzione, con questo non vogliamo dire che la regina non è forte, la regina è sempre forte, però noto e voglio mettere in evidenza anche con i cambi, non sto notando quel cambio di marcia di cui ci aveva appunto abituato la regina.
2: Allora Giorgio,
1: intanto tolgo la giacca perché fa caldo, io non so se hai messo 28 gradi, avete messo, perché già
2: io dico che tu hai anche adesso mi stai dando un assist su questa domanda che mi hai fatto. Sì. Due indizi fanno una prova. La prova è che questa regina è una regina che non rispecchia assolutamente né le prime giornate di campionato né la regina che si è vista all'esordio in Coppa Italia con il DGS Predator. C'è una squadra nettamente differente, una squadra che comunque

0: mentale, cioè forse la condizione fisica non è più quella di una volta, delle prime giornate di campionato, e questo ci può anche stare, ma oggi quello che ho notato è che non c'era neanche la convinzione mentale di andare ad aggredire, perché c'era la paura. Adesso io ho visto una regina oggi giocare con la paura di perdere. Io non ho visto giocare la regina sbarazzina, non ho visto giocare la regina con quell'acume tattico di poter risolvere la partita da un momento all'altro. Io l'ho vista timorosa, paurosa di subire lo stesso scivolone che ha subito con l'Igea Virtus in Coppa Italia, oppure con domenica scorsa a Trapani. Per cui c'è da farsi qualche domanda, senza ovviamente aprire processi, perché non è il caso, né nei confronti della squadra né nei confronti della società. Un piccolo appunto casomai lo potrei aprire sull'allenatore, ma non per dire che non mi sta piacendo, ma per continuare a dire quello che sto dicendo diverse settimane, cioè le sostituzioni scolastiche. Esce a quadro, entra la Ribi, esce quello ed entra quella, cioè voglio dire, le sostituzioni stanno, cioè tu non cambi mai. È vero che alla fine abbiamo giocato con una specie di 4-2-4, sì. Però voglio dire, non si è cambiato modo di giocare, la regina non è riuscita ad accerchiare l'avversario, a stringerlo dentro l'area di rigore e a trovare le soluzioni giuste, quindi questa mi dà la sensazione che qualche cosa va aggiustata.
1: Comunque restano anche le belle azioni, ricordiamo il bellissimo gol di il terzo, credo che sia già, sì. No, di Filippo Toscano, insomma, ma anche quello, il gol annullato verso la fine, insomma. No, scherziamo,
2: sì,
1: l'invasione, no,
2: c'è
1: di
2: l'episodio dell'invasione di campo, e come diceva no, non era in fuorigioco, tra l'altro il portiere si stava proprio impegnando, no, a,
1: sì, sì,
2: quasi a parare quel gol di questo tifoso che è entrato. Tanto è vero che ho detto, oddio, che è successo? Mi sto sentendo male, sto vedendo avanzare due calciatori.
1: Sì, pure noi abbiamo avuto questo effetto ottico.
0: È vero.
2: No, cioè, noi ridiamo, però voglio dire, ha interrotto forse un momento, perché eravamo nei minuti di recupero.
1: Vero.
2: Tornando al calcio, mi trovi assolutamente d'accordo, Sandro, sulla tua disamina. D'altronde, voglio dire, qua non è che facciamo il processo, chiaramente parliamo dei 95 minuti, chiamiamoli 95 minuti come il programma, non sicuramente faremo i processi, quello magari compete ad altri. Noi osserviamo la partita, osserviamo le partite. Ed è chiaro ed evidente che se la regina ci aveva abituato con i 7, i 5, i 4 gol, noi abbiamo sempre detto attenzione, il campionato di Serie D non è solo questo,
1: esatto.
2: È chiaro che andremo a incontrare squadre che ci faranno soffrire, e io quando parlo di squadre che ci fanno soffrire non intendo solo la Bibbonese, l'Igea, la Nissa. Io intendo i Castronfavara, io posso intendere.
1: Ci deve essere anche un assestamento delle squadre. Abbiamo visto col Praia Tortora che
2: sì,
1: oggi ha vinto,
2: assolutamente,
1: con 5 gol.
2: Il Praia Tortora vince 5-1. Ah. Insomma, io credo che comunque l'antagonista vera allo stato attuale sia la Bibbonese.
1: Sì.
2: Perché è una squadra che comunque.
1: Bellissimo.
2: No, una squadra che gioca anche con un uomo in meno, se l'è giocata la partita, si è difesa bene, ma non disdegnava di ripartire. Comunque sappiamo che, come si dice, Sassamar fa giocare bene le squadre, Sandro. Al di là di questo, la regina, l'abbiamo detto più volte, no? È stucchevole ripeterlo, deve guardare a se stessa. Oggi non mi sembra che abbia questa brillantezza. Mister Marchionni comunque deve guardare all'interno della squadra, perché ad esempio io ho visto un gesto di Acquadro che mi era sfuggito, me l'hanno riportato perché stavo guardando dall'altra parte. Quando è uscito ha lanciato la fascia di capitano.
1: Ah sì?
2: Così.
0: No, non ce ne siamo accorti.
2: Insomma,
1: non è una bellissima.
0: Non è una bella cosa, certo. Allora, a beneficio di coloro che si mettessero in ascolto solamente in questo momento, noi ripetiamo quello che abbiamo detto prima, e anche a beneficio dei nostri ascoltatori o dei nostri utenti che soprattutto ci scrivono sulle pagine di Facebook o di WhatsApp.
1: Abbiamo già tantissimi messaggi.
0: Sì, abbiamo tantissimi messaggi. Voglio ripetere una cosa. Qua non si sta criticando e contestando nessuno, non si sta facendo il De Profundis nei confronti di nessuno.

0: uno né della squadra né dell'allenatore. Però se obiettivamente dobbiamo fare una trasmissione sportiva e dire quello che abbiamo visto, non si può negare,
1: dobbiamo essere obiettivi,
0: dobbiamo essere obiettivi e dire quello che noi abbiamo notato. Ora, io non è che ho notato solamente in queste partite, no, perché qualcuno scrive fai tu l'allenatore, no, ma io non mi arrogo questo diritto di fare allenatore. Io sono un opinionista e vedo quello che vedo, insomma lo certifico.
2: Ma del resto, Sandro, si sa, il calcio è bello per questo, è opinabile, per carità,
0: sì, opinabile.
2: Si parla,
0: sì, però
2: si
0: l'italiano
2: parla, ognuno può dire quello,
0: sì,
2: che vuole.
0: Ok, però no, l'italiano
2: nel senso tu hai il diritto, certo. Sei in trasmissione, hai il diritto di eventualmente criticare un allenatore se nel caso.
0: Ma non sto criticando l'allenatore, voglio dire, se l'italiano deve essere comprensibile alla maggior parte delle persone, tutti quelli che scrivono dovrebbero comprendere che l'italiano ha una forma accessibile, cioè basta sentirlo e non sponsorizzare qualcuno oppure criticare semplicemente per il gusto di criticare. Ora io ripeto una cosa: nessuno critica né Marchionni nella squadra, nella società. Squadra forte, giocatore di personalità e allenatore che probabilmente ci condurrà anche alla vittoria finale. Ma non dover dire certe cose che si continuano a vedere, cioè che questa squadra gioca sempre con lo stesso modulo, che quando è schermato a quadro questa squadra non ha soluzioni, che quando esce a quadro entra la Ribbi, che quando esce Rotolo entra Rossetti oppure viceversa, in questo caso va bene e sono state diverse sostituzioni perché però voglio dire, sono sempre delle sostituzioni scolastiche che non modificano l'assetto di gioco della squadra, per cui tu pur aver fatto 5 sostituzioni, tu alla fine della partita hai visto una squadra asfittica che non ha fatto un tiro in porta. Tu mi devi dire se il portiere della Vibonese ha fatto una parata, non l'ha fatta, 35 minuti di niente.
1: Sì.
0: Dobbiamo dirlo o no?
1: Per esempio noi durante la partita commentavamo che sarebbe un'idea giocare con il doppio play, no? Cioè giocare insieme a quadro e la Ribbi, no? Non si è mai vista ancora una cosa di queste, giusto?
2: Vabbè, questo sicuramente.
1: Così magari schermando l'uno rimane l'altro libero.
2: Sicuramente non mi voglio sostituire a Mister Marchionni.
1: Assolutamente no.
2: Non è compito mio, non faccio questo mestiere. Io cerco di capire un pochettino attraverso anche voi tifosi. Vi ricordo di,
1: certo.
2: Se volete chiamare, 0965587004. Arrivano tanti messaggi.
1: O anche su WhatsApp 3937 104 400. Possiamo leggere questo, il primo in assoluto,
2: certo,
1: che è arrivato?
2: Certo.
1: Allora, tramite WhatsApp ci scrive Nino Martino e ci dice: ciao a tutti, ti servono assolutamente due attaccanti, non uno, rescissione del prestito di Allo e un nuovo allenatore. Poi ci scrive anche un'altra persona che è, vi dico subito, Antonio. Buonasera, sono Antonio. Secondo me l'allenatore non fa il caso di questa squadra. Poco temperamento, non riesce a coinvolgere la squadra e si evince che ogni giocatore gioca a sé, da sostituire subito. Questo, insomma, i commenti,
2: sì,
1: dei tifosi.
2: È chiaro che oggi il tifoso pretende, ed è giusto, anche noi pretendiamo una squadra che non. Attenzione, nei campionati di calcio, che sia Serie D, Serie A, Serie B, insomma, quello che uno vuole, esistono i pareggi, esistono le sconfitte, ci mancherebbe. Però ci sono delle situazioni in cui uno si debba un attimo fermare, no, Sandro, e dire: ma cosa sta succedendo a questa squadra? Tu hai detto una cosa che è un tuo pensiero ed è giusto che tu lo dica, perché fino a prova contraria siamo liberi di dire ciò che uno pensa. Come cioè non ci deve essere la paura di dire oggi Mister Marchionni secondo me non sta dando quel quid in più. Deve essere il valore aggiunto l'allenatore,
1: certo.
2: E se no voglio dire, è facile.
1: Andrei a allenare anch'io, no?
2: Abbiamo 28 calciatori che hanno la metà hanno vinto i campionati di Serie D, l'hanno vinto in modo agevole perché sono dei grandi calciatori, però ad oggi vogliamo anche puntare il dito, magari ne parli tu Sandro, anche sul parco attaccanti, perché alla fine sbroglia e una volta Girasole e una volta Toscano, che per carità ci sta in un campionato e anche in una squadra, che mandare in gol il centrocampista, il difensore, però non mi sembra che all'ingresso dei nostri attaccanti succeda qualcosa.
0: No, Infatti, che poi i nostri attaccanti si riducono praticamente a uno solo, cioè Magrassi, perché Giallov in questo momento, cioè, è meglio, io lo terrei fuori a fargli respirare un poco di calcio, a fargli forse studiare anche come si deve giocare con l'avversario addosso, perché guarda, io ti posso dire che tu lo sai, ho commentato
2: il prof è in forma,
0: ho commentato la partita contro i Gea Virtus mercoledì scorso assieme ad Andrea Ripepi, e devo dire sinceramente che Giallov mi ha deluso in una maniera incredibile. Un giocatore di quella stazza che non riesce a stoppare un pallone, a tenere un pallone, e che si fa anticipare da un avversario che fisicamente è inferiore al suo, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona.
1: Nel frattempo abbiamo una telefonata,
2: abbiamo una telefonata. Pronto?
3: Buonasera.
2: Buonasera.
3: Allora, io Carmelo.
2: Carmelo.
0: Volume.
3: Allora, tre indizi fanno una prova. E allora, lasciamo stare Trapani, l'abbiamo avuto da stare, perché il terreno di gioco non permetteva di giocare. E là siamo abbiamo soprassalito.
2: E su questo io non sono tanto d'accordo, sai? Sul fatto del terreno di gioco.
3: Gli ultimi minuti in dieci ci ha vinto la partita. Oggi, dopo aver avuto diciamo l'abilità a non prendere gol e a passare in vantaggio, siamo stati capaci a farlo raggiungere, e anche in dieci la Fibonese ci ha fatto un po' tremare. Sì. Io non sono uno, come si dice, uno nessuno 100.000, sono un tifoso come tutti gli altri, però guardando la partita, come dice Sandro, le cose si devono dire. Per me Mertone è bravo, tutto quello che vuole, però nei cambi mi sembra che sta peccando, specialmente sia a Trapani, sia a Nuova Igea e sia oggi. Niente, giustamente la partita durante la partita l'allenatore è bravo, fa dei cambi, sposta del giocatore, sposta le cose, questo non l'abbiamo visto e non lo stiamo vedendo in nessuna partita, e se uno entra un altro, e però alla fine dei conti il risultato non sto dicendo di silurare nessuno, ma dico la mia: sedetevi a tavolo tutto lo staff tecnico e i giocatori, e come abbiamo vinto le prime partite, cerchiamo di resettare il tutto e ripartire da zero. Cioè, noi oggi siamo a zero punti, cioè siamo primi in classifica, ma siamo primi in classifica con un'altra squadra, e abbiamo perso in due partite 5 punti per non saper leggere la partita. Buona serata, buona continuazione.
1: Grazie Carmelo. Allora, nel frattempo diamo il benvenuto a Fortunato Martino. Buonasera direttamente dallo stadio.
2: Scusate, buonasera, no, Fortunato. Il traffico che c'era. Io grazie al DJ Filippo Lopresti, no, che mi ha accompagnato. Io ho lasciato la macchina proprio cercando di posteggiare più avanti possibile per portarmi il lavoro avanti.
1: E sei venuto in moto, quindi, no?
2: No, proprio in moto no, però una parte, insomma, Filippo mi ha accompagnato in macchina e poi sono arrivato qui.
1: Altri messaggi.
2: Anche sul fatto di Carmelo, Sandro, io non sono d'accordo sul fatto del campo, che la Regina ha sofferto perché è a Trapani il campo. Io non ci credo a queste cose. Una squadra... Guarda, forte, poi...
0: hai ragione Giorgio, poi faccio intervenire giustamente Fortunato, che un grande, no. sa ancora meglio di me cosa sto per dire. Cioè, io, questi sono tutti alibi che vengono dati ai calciatori. Sì. Cioè, quando si parla di terreno di gioco, si danno alibi ai calciatori, alibi che non devono esistere, perché non è vero che a Trapani non si poteva giocare a calcio. A Trapani si poteva giocare benissimo, perché il campo era, è vero, in sintetico, ma in sintetico di ultima generazione. A Trapani hai perso la partita perché per dabbenaggine propria.
2: No, cioè, perché se no, no, il discorso di, allora, di Barcellona perdi perché com'era il campo.
0: Esatto.
2: Oggi pareggi anche con un uomo in più per oltre 30 minuti perché il campo casa. Com'è.
0: E quindi, cioè, non, quindi diamo alibi. Io concludo dicendo che per quello che mi riguarda, in queste ultime tre partite ho visto una fase di involuzione. Sì. Sarà della squadra, sarà dal punto di vista atletico, sarà dei calciatori, sarà anche dell'allenatore.
1: Non so, c'è un posto di colpa. Prima. Sì, abbiamo una telefonata. Sì. Sì, pronto.
2: E poi siamo fortunati perché giustamente pronto.
3: Buonasera, sono Bruno da Melito Portosalvo.
2: Salve, sì. Bruno. Come va?
3: No, io sono d'accordo con l'ascoltatore di prima.
2: Sì.
3: Purtroppo ci deve essere qualcosa che si è rotto nella squadra, perché non è più quella di prima.
2: Sì.
3: Vada, che non è dica, più quella di prima, c'è qualcosa che non va. L'allenatore.
2: Una volta si diceva,
3: non li mette al momento giusto, e questo secondo me, cioè, non è che voglio fare io l'allenatore, per carità, però voglio dire.
1: Sì?
2: Forse ci sente attraverso. Prego, Bruno.
3: No, voglio dire, certi giocatori doveva farli entrare prima. In 10, tu in 10 vuoi, in 11 contro 10 non riesci a vincere una partita, è veramente assurdo.
2: Bene, grazie
1: Bruno. Un abbraccio agli amici di Melito in questa fase.
3: Noi sulla pasta siamo in più forti.
4: I veri problemi.
1: Infatti, sono quelli i veri problemi. Grazie,
2: grazie mille. Bruno, continua a seguirci. Grazie.
3: Ora ti devono mettere la mano sulla coscienza per vedere che o cambiare l'allenatore e vedere un po' pure che intervenga la società, insomma.
2: Vabbè, cambiare l'allenatore ancora no. Grazie Bruno, buona domenica, buona continuazione. Grazie. Bene, allora a questo punto c'è la volta, fortunato, ecco.
1: Ce l'abbiamo fatta.
2: Giusto.
4: È interessante, insomma, invece sentire i tifosi, che la voce del tifoso in questo momento è interessante per tutti.
2: Ci diamo del tu, anche se non ci conosciamo, però.
4: Lo peggio per voi, voglio dire.
2: No, nel senso.
0: Fortunato,
2: nel senso
0: grande.
2: Che, insomma, sotto il ditino, no? Si punta molto il dito in questo momento sull'allenatore.
4: È facile.
2: Diciamo, la cosa più semplice, no? Anche perché abbiamo una squadra importante, però questa involuzione la stiamo toccando con mano, la stiamo vedendo già da un po' di partite. Io quando non stavi per arrivare dicevo un po' da Modica, un po' si è visto qualche scricchiolio, però ci sta in un campionato di Serie D, però voglio dire, cosa ne pensi?
4: Intanto buonasera a tutti. È ovvio che nessuno c'ha la soluzione in questo momento, siamo un attimino tutti confusi, ognuno diciamo la nostra. Partiamo un po' da dietro, partiamo dall'estate, dove tutti pensavamo di avere una squadra forte, e la verità, secondo me l'organico è il più forte della categoria, secondo me, per quanto ne capisco. Diciamo anche che noi abbiamo perso 4 punti, cioè 5 punti tra Nissa e Vibonese, con due buonissime squadre costruite veramente bene. La Vibonese non la scopriamo oggi, l'avevamo già scoperto, ha fatto risultati importanti, ha vinto a Trapani, mi pare.
0: Sì, assolutamente, la prima giornata 4-0 a Trapani. Sì.
4: Ma soprattutto le squadre li vedi forti quando sono costruite, con un allenatore che ci ha sempre dato fastidio, da giocatore, San Marco, e sia di allenatore, ci ha sempre dato fastidio, molto ostico, ma molto preparato per la categoria, l'abbiamo visto tutti gli anni. La squadra messa benissimo in campo.
1: Un attacco di categoria,
4: Semenzin sulla fascia, che ancora detta legge su tutti. E poi c'ha buoni giovani anche lui. I giovani buoni ce l'abbiamo noi, ma ce l'hanno anche loro.
0: Senti,
4: importante. Poi c'è quel ragazzo Simpson, mi pare, di colore.
2: Sì, Simpson.
0: Provocare, sì. Fortunato, sai perché? Perché uno che conosce il calcio come te, che lo ha vissuto da dentro, diciamolo anche, mi chiedo perché ogni anno la Regina fa lo stesso errore, non prende calciatori, soprattutto in attacco di categoria, e va a cercare gente di categoria superiore che poi non rende?
4: Ma guarda, dovremmo buttare la, diciamo,
2: sì,
4: la
2: abbiamo uno in linea.
4: Questa è una
2: provocazione
4: che è giusto che tu la fai, perché è sotto gli occhi di tutti che quello che manca è il finale, il terminale finale, il finalizzatore. Se vogliamo dirla tutta è questo, però quest'anno abbiamo una proprietà nuova, una proprietà espertissima, credo tra le più esperte del panorama nazionale dei professionisti, sì, dalla Serie A, voglio dire, non possiamo dire che lo dito, gli possiamo fare tutte le accuse possibili.
1: Io leggevo per esempio in settimana che qualcuno si è lamentato perché dice magari ci fosse stato maggio, ma siamo convinti che maggio avrebbe fatto tantissimo.
2: Si parla sempre di maggio, sono 3 anni si parla, sì, di maggio.
4: Io credo che quello che vuol dire il mio caro amico qua è, dice che ci manca sempre il terminale, il numero 9.
2: Sì, il numero 9.
4: Noi abbiamo sempre degli attaccanti che fanno, sì, fanno bene la sponda, recuperano, come Barranco, ti ricordi? Ma noi ci manca sempre il maggio che
2: sì, l'attaccante è quello che la butta dentro. Allora, c'è un nostro ascoltatore in linea, pronto?
5: Buongiorno a tutti, Michele da Torino.
2: Ciao Michele.
0: Ciao Michele.
4: Buonasera.
5: Ciao a tutti. Poco fa avete fatto una domanda che introduce quello che volevo dire. C'è un'immagine bellissima, il 93esimo oggi, dove un invasore di campo insegna a 4-5 attaccanti come si fa
1: gol. Okay?
5: Allora, io non sono preoccupato, vai a vedere la classifica e scopri che il Trapani ha perso, l'Igea ha perso, il Licata, che noi abbiamo battuto 5-0, è a meno 2, adesso non so se la partita sia finita. Ma il problema di questa squadra della Regina è uno solo, l'attacco.
1: Ha vinto il Licata.
5: Si diceva in settimana, scusate, sento sempre il ritorno della mia voce, quindi non so se avete detto qualcosa.
2: Sì, il Licata ha vinto, confermiamo.
5: In settimana si diceva non arrivano i cross, non ci sono tutte queste palle gol per gli attaccanti. Io sono stato molto attento a vedere questa partita qua. I cross per Magrazzi sono arrivati, sì. Ha sbagliato i colpi di testa, e anche Iallo su qualche cross di Guida, di Toscano, non è stato puntuale, quindi i cross arrivano. Probabilmente l'unico problema di questa squadra, che a me piace perché crea, a livello di possesso palla è convincente, fa un bello scambio, insomma, sulla tre quarti è pericolosa, riesce a aggredire, porta tanti uomini in area. È solo uno, ragazzi, il problema di questa squadra. Noi abbiamo preso un attaccante da 20 gol che ci risolve una partita difficile come lo era oggi.
2: Allora, è chiarissimo. Chi vuole rispondere, Sandro?
0: Sì, no, io sono.
5: Vi saluto, vi ringrazio sempre, vi ascolto.
2: Sì,
1: ciao,
2: okay.
1: Ciao Michele, ciao,
2: grazie. Ascolta, ciao. Sì, ascolta. Ciao, grazie.
0: No, io sono d'accordo con Michele, ovviamente, l'avevo detto anche prima. Questa squadra manca, a mio modesto giudizio, ovviamente, questo lo dico, di un attaccante di categoria. La Regina sono 4 stagioni che si fissa andare a cercare l'attaccante di serie superiore, che non è quello che serve. Si vincono i campionati, soprattutto nel girone I, con gli attaccanti di categoria
2: di serie D,
0: e abbiamo visto di serie D
4: e
0: di girone con gli attaccanti di categoria, l'abbiamo visto e lo stiamo vedendo. La Vibonese stessa aveva Cosendei, Castro, Marsico, voglio dire, attaccanti di categoria. Oltre ad avere un allenatore che sa come si gioca in serie D, girone I, dove all'agonismo che prevale, deve seguire anche una tattica, ma che è una tattica molto caratteristica, cioè ricevi palla in difesa e la lanci subito in verticale in attacco, o nelle ali a destra o a sinistra, oppure per fuori in zona centrale. Cioè, noi i fraseggi, allora andiamo sui fraseggi. Qualcuno dice: ma questa squadra ha fatto un bel fraseggio. Sì, ma io a Quadro non lo vedo quello delle prime partite. Sì, io a Bonchelè l'ho visto male in queste ultime partite. Io Rossetti non lo sto vedendo.
1: Anche il Rotolo oggi non è.
0: Anche il Rotolo generale. Quindi c'è qualcosa che secondo me va. E non vogliamo, ripeto, dare colpe a nessuno, ma semplicemente trovare la chimica giusta. C'è qualcosa che va. Negli ingranaggi va sostituito.
2: E vediamo chi c'è in linea. Pronto?
6: Pronto, buonasera,
2: buonasera
6: a tutti voi. Michele Spinella da Siracusa.
2: Ah,
0: ciao Michele.
2: Michele.
0: Ciao. Grande Michele.
6: Ciao, Michele Spinella. Spinella. Io saluto Sandro, saluto il grande amico il presidente Martino.
7: Ciao, ciao Michele, come stai?
6: bene presidente, bene. Un saluto a tutti i vostri
0: Michele, è un piacere sentirti, perché so che quando tu telefoni vuol dire che è qualcosa di importante da dire, e con la tua esperienza, sì. Perché ricordiamolo tutti,
2: è uno scoop, ma... questo che ci stai dando,
0: sì, tanto, no, perché no. Michele Spinella, oltre a essere inserito nel mondo del calcio da parecchi anni, quindi aver conosciuto grandi direttori sportivi, oltre che essere stato interno, voglio dire, alle cose soprattutto del Siracusa, fa parte di Tris TV, e le trasmissioni su Tris TV del Siracusa sono sempre state apprezzatissime, quindi di calcio, e quindi aspettiamo la tua disamina, Michele.
6: No, beh, io sono il passo da ieri sera da Napoli Frosinone e poi un atterraggio più o meno tranquillo oggi a Catania Fontana Rossa, e poi sono andato a vedere Siracusa Vigo Lamezia. Mi dispiace aver visto Jorge Vargas con il morale sotto i tacchi, perché ha preso 3 gol, ne poteva prendere 4, anche 5 oggi pomeriggio al De Simone. Vi volevo dire questo, bisogna avere un attimo di pazienza. Io ho guardato mentre ero lì allo stadio la gara del Granillo, e devo dire che chiaramente sono d'accordo con te, Sandro, che c'è una flessione di carattere atletico in qualche calciatore, ma non bisogna allarmarsi più di tanto, anche se c'è un match domenica prossima, e io difatti sono indeciso da tifoso della Regina, ma da ex giocatore calciatore della Nissa. Io ho giocato un anno a Caltanissetta in Serie D, ma non quando si gioca a Pian del Lago al Marco Tomaselli, ma al vecchio stadio, al Palmentelli, quello che c'è proprio in centro città. E mi solletica anche un Avola Sambiase, perché sono convinto che l'Avola stasera a Nisceni batterà l'Enna, passeggerà sui resti di questa squadra, di questa società, pseudo società, e domenica prossima, se l'Avola stasera vince, il Sambiase verrà da capolista in casa della vice capolista. Io, per dire che cosa? Che questo è un campionato ancora tutto da decifrare. Avete ragione nel momento in cui voi parlate di andare alla ricerca di un attaccante importante. Io oggi alle ore 12:30, come tutti sapete, si è disputata la gara Altamura Catania. Il Catania ha vinto ad Altamura. Nelle file dell'Altamura c'è un calciatore che per me è un attaccante, che per me rappresenta il non plus ultra. Io, vedete, voglio bene a Mimmo Maggio, ma Mimmo Maggio, per essere andato alla Farnese per una cifra importante, 130.000 euro netti, e perciò 30.000 euro in più di quanti gliene ha riconosciuti la Scafatese del Cavaliere Romano, è un giocatore che ormai vuole trovare agli sgoccioli della propria carriera la propria dimensione. Io l'anno scorso a Nino Ballarino, incontrandolo a Catania, ci siamo incontrati a Palazzo di Giustizia, dissi: Nino, se tu vuoi vincere il campionato, io ti aiuto, vai a prenderti Giancarlo Malcore, sì, che l'anno scorso era in procinto di andare a Barletta, e poi è andato a Barletta, sì. E lui mi disse, dice: ma tu esageri, perché è un attaccante che costa un mare di soldi. Dico: Nino, se tu vuoi vincere il campionato devi andare a prendere Giancarlo Malcore. Forse non te ne rendi conto che in questi campionati di Serie D, soprattutto nel nostro girone I, dove la competizione molte volte può essere azzerata, la differenza la fanno proprio gli attaccanti prolifici di categoria, quelli che stanno bene. Ora Malcore ha 33 anni, io so che è in uscita dall'Altamura, perché era tornato in Serie C con tanti auspici positivi, però non si sta trovando bene con Menusciai, con l'allenatore dell'Altamura, e lui poi assieme al suo procuratore ha anche interesse a guadagnare dei soldi. Ecco, se la società, il patron Lotito, il direttore sportivo Romaione sono alla ricerca di un attaccante da regina, in questo momento nel panorama dei gironi G, H e D l'unico attaccante che può venire integro fisicamente, che può venire a Reggio Calabria a fare la differenza, a mio modo di vedere, si chiama Giancarlo Malcore, che ha vinto di recente il campionato con il Barletta, è stato compagno di squadra di Giuliano Alma. Chi conosce il calcio conosce questo calciatore e sa
8: ma che tipo di attaccante...
6: le sue caratteristiche tecniche si conciliano in maniera eccellente anche con il 3-5-2 voluto da mister Marchionni, per cui questa può essere una soluzione. Poi secondo me non c'è
2: sì, no Michele no ti volevo interrompere per dirti che Sandro aveva detto bene, aveva detto Sandro ha qualcosa, Michele ha qualcosa da dirci, importante. Questo è un consiglio per gli acquisti,
0: ma guarda io conosco Michele da una vita e so che lui è un esperto,
2: certo.
0: E Malcore, come giustamente ha detto Michele, è un attaccante completo, sa fare
6: da
0: tutto.
6: Regina Sandro, da regina.
0: Esatto.
2: Ed è un'uscita, giusto?
6: Tu pensa che guida qua a Siracusa, sta segnando a ripetizione. L'anno scorso era impresentabile a Reggio Calabria. Capisci? A Siracusa è una cosa, ma a Reggio devi portare gente da regina.
0: Esattamente. Bene. Michele.
2: Ok, Michele, non so se vuoi aggiungere altro.
6: No, l'ultima cosa che voglio, non c'è da allarmarsi, perché questo è un campionato enigmatico. Perché se voi pensate, io senza nulla togliere ai miei amici dell'Avola, al gruppo dirigente avolese siracusano e al mio amico fraterno direttore sportivo Vittorio Strianese, ma possiamo mai pensare, io conoscendo l'Avola come è stato costruito, proprio ho tanti riferimenti dentro questa società rosso-blu che voi avete apprezzato per 41 minuti a Reggio Calabria, al Granillo, poi la squadra si è sciolta dinanzi allo strapotere e al dominio della regina. Ma possiamo mai pensare che l'Avola, che la sua dimensione reale sia quella di essere la vice capolista di questo campionato? Ecco, questo ci deve far comprendere che il campionato, ancora il torneo, si deve ben definire. Allo staff tecnico e alla società Amaranto diamo la possibilità di valorizzare il proprio percorso, ma posso affermare, conoscendo Alberto Acquadro per averlo apprezzato a Trapani, a Siracusa, poi averlo seguito con Giovanni Ferraro a Scafati, lui in questo momento è in calo fisico, un allarmante calo fisico, e tutti lo vanno a schermare, perché quando lui giocava a Trapani lo marcavano a uomo, quando giocava a Siracusa lo marcavano a uomo, quando ha giocato a Scafati lo marcavano a uomo, adesso lo schermano anche in maglia Amaranto, si è visto, come avete detto voi, già a Modica, io ero a Modica, e quando io ho fatto la domanda in sala stampa a mister Raciti, a Filippo Raciti del Modica, ho detto: Filippo, tu hai preparato la partita creando questa gabbia attorno ad Acquadro, però la regina ha legittimato la propria superiorità e il risultato positivo, perché ci sono state anche delle individualità, delle positività nel resto della squadra, e lui ha riconosciuto anche questo aspetto. Però ecco, Marchionni deve meglio, assieme al suo staff e anche Romairone, deve meglio comprendere le dinamiche di questo torneo, dove magari su certi campi, io per esempio in settimana, martedì, nella mia trasmissione che si occupa di Serie D, che va in onda del martedì, ho detto che Licata, Siracusa e San Biace, a mio modo di vedere, rappresentano, per così dire, la fascia di mezzo di questo campionato. Queste squadre in casa e fuori casa sono in grado di vincere contro chiunque, per cui fatte salve ecco le società che hanno investito più denaro, perché voi pensate in questo momento il pareggio della Nissa al Selvaggio contro il Ragusa vale come una sconfitta, perché chi ha portato il nuovo allenatore Moschella alla Nissa, ha portato un allenatore che ha fatto staff tecnico ad alti livelli con Catania, ha lavorato con la Roma, ha lavorato ad alti livelli, ma la Serie D è tutta un'altra realtà. Io so che adesso il presidente Giovannone forse vuole fare riferimento come consulente esterno ad Antonello Laneri, e Antonello possibilmente gli smonterà la squadra, dirà che lì non va bene assolutamente, perché c'è un problema importante a Caltanissetta. Ora la regina deve capire, con il pareggio di oggi, che si va a fare una partita sporca a Caltanissetta, una partita di grande sofferenza, dove lì devono andare in campo calciatori in grado di interpretare una partita di grande sofferenza, ma che la regina, per accrescere la propria autostima e la propria credibilità, deve andare assolutamente a vincere, certo, per dare un perentorio segnale a tutto il campionato.
2: Grazie Michele.
6: Vi abbraccio. Ciao.
2: Buona domenica.
6: Grazie presidente Martino.
2: Un abbraccio a voi, grazie Michele
0: per la tua carambata. Ci sentiremo sicuramente, ti coinvolgeremo in altre occasioni. Ciao,
2: una
0: Michele.
2: Disamina insomma lunga, ma voglio dire corposa.
4: Il dottore Spinella è un espertissimo di calcio, ma soprattutto di questo girone, di questa categoria, quindi tutto quello che ha detto è
2: vero. Allora, caro Antonio, prima di leggere i messaggi inforco i miei occhiali perché non vedo nulla, perché sai, dopo i 40, dopo i 50, dopo,
1: e tu l'hai superati da parecchio,
2: no, se mi dai la schermata per quanto riguarda il tabellino dei marcatori, no, e voglio commentarlo insieme a voi. Allora, i primi due marcatori portano la casacca della Vibonese, sono Agustin e Cosendei con 5 e 4 gol. Poi successivamente abbiamo Sambiase, il primo della regina è Abonchelè con 3 gol, e poi dobbiamo scendere sempre a 3 gol, Toscano Filippo. Cosa vuol dire?
0: Allora, se tu mi vuoi per forza coinvolgere in questa discussione,
2: io ti voglio
0: no,
2: sfregoliare.
0: No, ma tu lo fai apposta, perché poi così sai, dice che mi criticano tutti i nostri ascoltatori, mi criticano su Facebook perché dico cose che vorrei fare.
2: Tu dici quello che pensi, no? Ma è giusto dire quello.
0: Ma sto scherzando, sto scherzando perché questa trasmissione la dobbiamo rendere anche un po' vivace, e pepata, perché se no non avrebbe senso solamente parlare di calcio.
2: Cioè, se poi gli do un bacio ad Antonio Simone in diretta, facciamo stare l'audio. Per me non sarebbe una cosa bella, neanche per te.
1: Secondo me perdiamo ascolti.
2: Vai, dici.
0: No, dico che mi tocchi in un punto debole, cioè ovviamente quello che ho detto io prima è quello che ha ribadito Michele Spinella, quello che ha detto anche Fortunato da quando è entrato in trasmissione, cioè noi commettiamo sempre lo stesso sbaglio, indipendentemente da Ballarino o da Lotti, che sia il presidente, indipendentemente da Pellegrino direttore sportivo, da Bonanno direttore sportivo o da Romaironi direttore sportivo, non si è capito fondamentalmente che questo girone I soprattutto è un girone particolare, dove si vince con gli attaccanti e con la difesa. Ora, posto che noi abbiamo una discreta difesa, non abbiamo l'attaccante da 20 gol.
2: Sulla difesa diciamo che fino a Trapani non avevamo mai subito gol, e quindi là stavamo tranquilli.
0: No, vogliamo dire un'altra cosa sulla difesa? La diciamo?
2: Diciamola, perché poi abbiamo un ascoltatore. Diciamolo subito.
0: Sì, voglio dire una cattiveria sulla difesa e me ne assumo la responsabilità. Da quando è entrato Baldan, questa difesa non mi piace più.
2: Attenzione.
1: L'ha detto.
2: Sandro De Rago, in questo momento alle 18:20 domenica 11 ottobre, dice che da quando è entrato Baldan, quindi lui vorrebbe un fiore in campo. Non diciamo che tipo di fiore. Pronto? Ecco, vediamo chi c'è in linea.
1: Sì, buonasera.
8: Buonasera, sono Medico Antonio.
2: Antonio.
8: Più che una critica, delle osservazioni. Io sono un tifoso, ormai sono 65 anni, sono sempre abbonato con mia moglie, va bene. Praticamente credo che questo allenatore è in confusione totale. A me dispiace dirlo, non è che vorrei fare critiche nelle prime partite, però studiandolo in queste prime 7 partite, praticamente lui ha un asse ben delineato, a parte il portiere, no? Gioca con Lancini a quadro, e poi come punto offensivo questo Magazzi. Allora, analizzando questo Magazzi, è un giocatore che non fa salire la squadra, che non prende una spizzicata, che non conosce la rete. di conseguenza, giustamente voi stavate parlando con quel signore là, giustamente di attaccanti, credo che non sia un giocatore che fa a caso nostro. Io dalla prima giornata ho scritto in tutte le trasmissioni che entrambi i giocatori con Hall, questa coppia di attaccanti, non faranno 15 gol in tutto il campionato. Il problema è anche dell'allenatore, perché vi ha provate tutte, ma un allenatore che capisce calcio e capisce questo girone, e do ragione perfettamente al vostro opinionista che l'ho sentito parlare adesso che aspettavo il telefono, pensa che con quattro attaccanti i rifornimenti chi li fa? Non ha mai provato uno schema diverso, e non è mai, e in questa partita poteva provare il doppio play, invece non ha fatto altro che far uscire a quadro il talento della nostra squadra, il quale uscendo era anche molto nervoso nei riguardi dell'allenatore. Credo che si stia creando un clima di nervosismo, perché tanti giocatori, vedi Fratelli Girasole, lo stesso Porcino, il Verducci, che è il solo centrale con il piede sinistro che abbiamo, che fa continuamente tribuna, mentre ai suoi pupilli, il Magrazzi, Allo e lo stesso Rosetti, praticamente li fa giocare continuamente. Ho un brutto presentimento che se non riesce a portare almeno dico quattro punti vincendo a Nizza e magari pareggiando a Castronfavara, sia l'ora che vada via, perché fino a oggi ha fatto vedere ben poco questo allenatore, e oggi è andato in confusione totale. La ringrazio.
2: Grazie Antonio, sono un tifoso, però
8: purtroppo non si possono vedere queste partite.
2: Grazie,
8: ci
2: Antonio.
8: Prestavano in 10 e noi abbiamo perso quella cassima della prima partita. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la squadra, ci sono malcontenti, si sono già creati piccoli, come dire, situazioni che non piacciono, perché ci sono giocatori che giocano sempre, lo stesso Baldan, il quale già sta facendo i suoi errori, mentre il nostro Girasole va in tribuna, il nostro Verducci va in tribuna, il Macri della situazione vanno in tribuna, i Porcino vanno in tribuna. È vero che c'è il giro dei ragazzi, mi dispiace dirlo, ma aspettiamo queste due trasferte, ma credo che se non arrivano due vittorie sia arrivata l'ora per questo allenatore, che io rispetto tanto come uomo e come ex giocatore, che lo seguivo anche, però non sta dimostrando niente in questo campionato e specialmente in questo girone.
2: Ok, grazie Antonio.
8: Stia dando nervosismo, e chiudo,
2: sì.
8: Stia dando nervosismo a tutto il parco giocatori, perché tenere 29 giocatori e mandarne 5 più 3 che sono esclusi in questo momento, di conseguenza ne deve mandare 7-8 in tribuna, quasi sempre gli stessi, invece lui diceva che tutti sono giocheranno tutti, non è così.
2: Grazie, sta mentendo
8: sapendo, sì, di mentire.
2: Grazie Antonio, buona domenica.
8: Grazie,
2: assolutamente è un piacere.
0: È un piacere. Voglio dire una cosa, ogni telespettatore, radioascoltatore che ci telefona ha la sua opinione, noi le rispettiamo.
2: Certo, no, assolutamente.
0: Questo
2: diciamo che poi le opinioni, no, anche il dissenso è dovuto anche, come dico sempre, figli dei risultati, no? Certo. Quando il risultato non viene, la prestazione non viene, significa che poi il tifoso è l'allenatore, c'è malcontento e si creano situazioni particolari. Diciamo pure che a quadro, no, Fortunato, sì, non sta attraversando uno dei momenti migliori, sicuramente da quando è la regina, si vede che è un po' in affanno, non è l'acquadro che abbiamo visto nelle prime partite, nelle prime uscite. Poi se magari gli accoppiamo un'altra persona, giochiamo con due, con Acquadro e Laribio, dice, non lo so, questo non lo posso sapere, non è, è un discorso poi che tocca all'allenatore in base anche alla tattica che fa.
1: Secondo me potrebbe giocare lì, no? Che dici?
2: Però alcuni giocatori li vedo, insomma, con una prestanza fisica diversa rispetto a quella alle prime uscite.
4: Allora, facciamo un po' di ordine, premettendo che io non entro nelle scelte tecniche, perché come ho sempre detto, ho fatto male il dirigente, figurate se posso fare il tecnico, posso discutere, discutere certe tecniche. Io ho sempre detto che quando mi siedono nel sediolino conto gli spettatori, i sediolini pieni, mi sembrerà strano così, conto pure gli sponsor che ci sono, poi mi guardo la partita, quindi il mio compito, diciamo, è quello.
2: È quello.
4: Vi voglio dire anche una cosa, siamo tifosi di uno sport che praticamente è legato al risultato, quindi come non ci dovevamo entusiasmare prima, perché molti si entusiasmavano, li vinciamo tutti, 5-0 in Coppa Italia, 4-0 la prima o viceversa adesso partita in casa, non si doveva saltare allora, non ci dobbiamo deprimere adesso, noi abbiamo una squadra forte, fortissima, molto probabilmente ha ragione Sandro, è un po' che soffriamo, ma veramente sto terminale ci è sempre mancato,
0: sì, sempre, sempre, sempre, infatti
4: siamo sfortunati, non abbiamo,
0: guarda, mai... tranne Bonazzoli, io, bravo, non mi ricordo tra
2: Amoroso e Bianchi, siamo arrivati a quelli
7: di origine,
4: diciamo che è una figura che noi ci manca da sempre, quindi soffriamo sta cosa, diciamo così, dobbiamo stare tutti tranquilli adesso, la squadra è forte, secondo me porterà a sul traguardo l'obiettivo che è quello della vittoria del campionato, inutile che ci nascondiamo sempre, perché sarebbe,
1: è stato costruito per questo,
4: la proprietà è capace e finanziariamente credo che sia tra le proprietà più forti economicamente che ha avuto la Regina.
2: Posso fare una provocazione?
4: Sì, certo. No,
2: nel senso è forte perché comunque l'abbiamo detto, insomma lo Tito è nel calcio il più longevo dei presidenti, sa fare calcio, ma è anche forte quest'anno extra calcio. Attenzione, non vuole essere una considerazione cattiva, però dico che extra calcio ha un potere,
4: è
2: con quella
4: forte,
2: regione.
4: Dovrebbe essere considerato. Fermo restando che il campionato di Serie D, voglio dire, quindi la qualità del calcio è quello, la qualità della terna arbitrale è sempre quella.
0: Sì.
4: Non so se tu sei d'accordo.
0: Anche se oggi non si può dire niente.
4: No, assolutamente. Io ti dico oggi, Sandro. Non andrei a vedere la partita specifica di oggi, perché ti ripeto, la Vibonese è una buona squadra, messa buona in campo, con tre lì davanti che comunque voglio dire esperti, in mezzo al campo bene, giovani bene, anche se noi i nostri non fanno sono molto forti, cioè questo Toscano ci è scoppiato in mano, è un ragazzo che secondo me è una prospettiva importante, quindi non parliamo di oggi, perché se sto pareggio fosse venuto dopo una vittoria a Trapani o
1: un passaggio di turno
4: in Coppa Italia, o comunque non una sconfitta a Trapani,
2: era letta in modo diverso,
4: perché Sandro tu hai ragione, è vero, non dobbiamo dare l'alibi ai calciatori del campo, perché i campi sono tutti così in Serie D o piccolo, tranne forse Caltanissetta che non so, non è grande come il nostro, ma bene o male un regolamentare, sì, Acireale. Che non ce l'abbiamo quest'anno,
2: no,
4: è
2: c'è.
4: Un campo normale, poi i campi sono tutti piccolini, ecco. Sì. Anzi quello era sintetico abbastanza buono, quello di Capaci.
2: Il Trapani che ha vinto il campionato vinceva tutte le partite, giusto, e giocava in tutti
4: ma
2: i campi.
4: Trapani ha preso anche un buon allenatore, però di categoria, domanda, Beppe Misiti, voglio dire, lì se gioca lì non ne perde.
0: Però una domanda che vorrei fare a Fortunato è questa: Fortunato, è vero che però noi dopo le prime 5 giornate di campionato affrontavamo dalla quinta appunto all'ottava giornata la parte più difficile del nostro campionato, cioè affrontando le squadre più forti, è qua che noi però stiamo vedendo delle cose che non ci soddisfano, e su questo io vorrei puntualizzare, perché è vero, sono d'accordo con te che tu dici noi probabilmente vinceremo il campionato, sì, perché magari poi le altre squadre riusciremo
2: non sono
0: a batterle, ma non siamo costanti, qua avremmo dovuto dimostrare la nostra forza in queste 4-5 partite focalizzate in questo momento del campionato, cioè col Trapani, cioè con Ligea Virtus, e abbiamo vinto solamente con Ligea Virtus, perché col Trapani abbiamo perso, oggi abbiamo pareggiato, e cioè poi andiamo a giocare a Caltanissetta e col Castron Favara sempre fuori casa, questo è il nostro, e noi qua non stiamo dimostrando
4: sono
0: la nostra forza.
4: Sandro, sono d'accordo, credo al di là dell'attaccante, ce lo ripeteremo forse per anni ancora. Diciamo forse l'approccio mentale è quello che abbiamo detto, forse ci sentiamo già in Serie C,
0: forse
4: tu che dici? Credo che la stessa impressione l'ho avuta lo scorso anno, perdonami, non faccio paragoni, però ci costa, perché lo scorso anno noi ad agosto eravamo i più forti di tutti,
0: sì,
4: no?
0: Sì.
4: Vero o no?
0: Sì.
4: Poi è andata come è andata, lo sappiamo tutti, Forse l'approccio mentale, forse ci sono persone che si credono già col campionato in tasca, ma non è così. Questo campionato ti posso assicurare che non è così, te le devi sudare partita per partita, domenica dopo domenica, e devi lottare contro tutti, contro il campo piccolo, contro il campo di patate, contro il territorio, contro l'ambiente, che, cioè, parliamo sempre di un ambiente dilettantistico, contro gli schiaffi, i calci, contro quelli che perdono mezz'ora perché stanno pareggiando, cioè contro quelli che ti provano. Questo è un campionato sporco che devi vincere e devi portarlo a casa.
2: Sì, no, allora leggiamo.
4: E poi perdonatemi, volevo dire una cosa sulla riflessione che ha fatto quel tifoso, giusta di prima, giusto, perché è un tifoso che paga l'abbonamento da anni. Gli volevo dire, state tranquillo che in questo momento non ci sono zizzania nello spogliatoio, ma giusto perché stamattina sono andato a vedere una partita delle giovanili, la Sant'Agata, ho incontrato i ragazzi che stavano andando, e specialmente quelli che sono fuori, che stanno giocando di meno, che i Porcino, Domenico Girasole, erano abbastanza tranquilli. Vi posso dire che si sta remando tutto in questo momento, sereno, molto, molto, molto, molto.
2: Ma conviene con me che sereno. Quando non c'è risultato, c'è. Si dice... succedivo qualche cosa,
4: pavando.
2: Detto è bravo, ne stanno pavando, pavando. Sicuramente succedivo qualche cosa, chi tu ci sortiamo ieri a chi
4: è giusto, ma, ma ti posso dire, è giusto che il tifoso è giusto che il tifoso che paga possa dare tutte le considerazioni. Certo. Io gli posso dire, per rassicurarli, in questo momento il clima è abbastanza sereno, sanno di essere in tanti e tanti bravi, perché Sandro, non so se conviene, ma quest'anno abbiamo anche la panchina importante.
0: Assolutamente sì.
4: È importante, che è quello che poi alla lunga ti farà dare la svolta nel campionato, sempre se prendiamo l'attaccante che vogliamo io e Sandro.
2: No,
4: però in questo momento stiamo sereni, non ci facciamo la testa, secondo me può essere l'anno buono.
2: Bisogna fare più punti possibili, poi certo, il mercato poi vediamo e diciamo. Allora leggiamo lontano. Qualche
1: allora
2: messaggio.
1: Nel frattempo vi do il parziale della Viola, come giusto che sia, perché ormai abbiamo preso questa usanza. Stiamo vincendo alla fine del primo quarto 25-21, quindi già comunque sta giocando bene e gioca in trasferta.
2: Bene, poi, benissimo. Poi,
1: allora cominciamo a leggere, perché ce ne sono veramente tanti, quindi ci scusiamo intanto se non riusciamo a leggere tutti, ma giustamente capirete, puntata ricca. Allora ci scrive Cosimo: buonasera, sembra di vedere il film dello scorso anno, dopo 10 risultati utili siamo andati in tilt, quest'anno invece dopo 5, forza regina da parte di Cosimo. Poi andiamo a quest'altro messaggio dove il nome non lo trovo adesso, comunque: squadra senza centrocampo, portiamo avanti palla solo sulla fascia sinistra con Toscana, attaccanti piuttosto mal serviti e poco pungenti, non siamo la squadra più forte perché sia il Trapani, sia il Sambiase, sia la Vibonese sono più forti di noi. Firmato Demetrio.
2: Sono un po' pessimista Demetrio, ma comunque è un messaggio. Ce n'è un altro su Facebook, ce ne sono tantissimi.
1: Sì.
2: Forse mi sbaglio, dice Giorgio Asiatico, ma dopo l'entrata in squadra di Baldan qualcosa è cambiato, soprattutto in difesa, non vedo neanche i lancini delle prime giornate. Un saluto a tutti voi. Avevi detto qualcosa?
0: Sì, avevo detto qualcosa. Sì, sono d'accordo assolutamente con Giorgio. E voglio dire anche un'altra cosa, perché ripeto, noi qua non facciamo processi né ai giocatori né alla squadra né all'allenatore. Però quello che vediamo lo dobbiamo dire. Adesso io mi chiedo perché, per esempio, in un momento in cui voglio dire le cose non vanno per il verso giusto, non si lavori durante la settimana per cambiare il modulo di gioco. Cioè, è possibile che bisogna giocare sempre alla stessa maniera? Possibile che se la resa non è quella che ci si aspetta, comunque non si possa cambiare atteggiamento tattico, vestito tattico, come vogliamo dire? Non si possa passare a un 4-3-3, a un 4-2-3-1, a un qualcosa di diverso che ci faccia anche essere meno riconoscibili da parte dei degli avversari.
2: Gli avversari, certo.
1: E poi ho notato anche che con la difesa a 4, quando abbiamo giocato con la difesa a 4, la difesa ne ha risentito un po' di meno, esatto. O sbaglio, vero?
0: Sì.
1: Era un pochino più protetta. Va bene, leggi altri, ce ne sono tantissimi.
2: Sempre Giorgio diceva: con Maggio e Volpicelli volavamo, Maggio, Volpicelli, Samachè, dice Domenico Canzoneri. Insomma, già c'è una lista di mercato, siamo a ottobre. insomma sono stati bocciati. Noi siamo, ricordo, siamo primi in classifica, è vero, oggi in condominio con Zambiase. Vediamo un trittico di squadre calabresi, però Sandro.
0: Giorgio, ma io sono d'accordo però con questi tifosi, sai perché non sono d'accordo? Perché noi abbiamo subito troppe delusioni in queste quattro stagioni. Quindi è vero, tu ricordi, siamo primi in classifica, però la gente vede, capisce di calcio, perché diciamolo chiaro e tondo, i tifosi della Regina abituati ad aver visto la Serie A, la Serie B, la Serie quasi tutte le serie, capiscono di calcio, sì. E capiscono quando un giocatore è all'altezza di giocare in una squadra o no.
2: E sono d'accordissimo, però se noi andiamo un po' a ritroso e sentiamo la registrazione di due settimane fa, noi qui si gongolava col violino, Regina incredibile, Regina stradale, sferica. Certo, bisogna chiaramente avere un equilibrio. È normale che oggi in queste tre partite che abbiamo visto, tra anche la Coppa Italia, qualcosa non ci sta piacendo e dobbiamo dirlo, lo stiamo dicendo. I tifosi sembrano i messaggi dello scorso anno. L'anno scorso quando facciamo la trasmissione, insomma, era solo un
1: non facciamo in tempo a leggerli, insomma, perché ce ne sono veramente tanti.
2: Cioè, sì. Quando non si vince è così.
0: Però io li sto leggendo quasi tutte e sono quasi tutte allo stesso tenore.
2: Egoisticamente ti devo dire che è meglio forse non vincere sempre, abbiamo più ascolti.
4: No, non si chiama nessuno. No,
0: assolutamente, no, non sono d'accordo. Te, Giorgio, Antonio e Fortunato siamo tifosissimi della Regina, quindi noi veniamo qua per fare questa trasmissione con grande piacere, per parlare di Regina, che è la nostra passione, ma soprattutto per dire le cose come stanno. Ora io ripeto, i tifosi della Regina sono tifosi che capiscono di calcio. Quando tu vedi per quattro anni degli attaccanti che non vedono la porta, io mi fossilizzo su questo, non vedono la porta, perché giustamente come dice Fortunato, che poi Magrassi sia magari abile nell'uno contro uno, o Almo guida siano abile nell'uno contro uno, ma non vedono la porta, e lo ripeto a caratteri cubitali,
2: non
0: allora
2: vedono la porta,
0: non vedono la porta, non vedono la porta, perché calciano raramente e quando calciano, tranne Alma, che forse è l'unico di tutti questi attaccanti che vede la porta, gli altri non la vedono. Quanti tiri ha fatto Jallov? Quanti tiri ha fatto Magrassi? Cioè, voglio dire, quindi non stiamo parlando di aria fritta, stiamo parlando di cose che vediamo. Allora, se noi amiamo questa squadra, dobbiamo anche metterci in testa, e la gente deve capire che quello che diciamo deve essere uno sprone per la società, per l'allenatore e per tutti. Cioè, qua non ci dobbiamo rilassare, qua dobbiamo notare ogni piccola macchia di ogni partita per rendere al meglio.
2: Io non ti posso fare l'applauso, ma te lo farei, perché
4: dire, lui ha detto la cosa più vera: noi siamo tifosi, non parteggiamo per nessuna proprietà, no. Ovviamente, come non abbiamo parteggiato prima, certo. Diciamo le cose come stanno, abbiamo a cuore le sorti della Regina come quasi tutti i tifosi reggini. Quindi lui, che è un tecnico, dice le cose come stanno, è giusto che sia così. Poi ognuno può pensare quello che vuole.
2: No, certo, certo. Infatti.
4: Poi il campo, ti ripeto, noi siamo dipendiamo dal risultato, noi siamo risultato patici.
0: Certo, risultato patici.
2: Cioè, non vorrei girare sempre sullo stesso discorso, però l'impressione avuta nei cambi, soprattutto in avanti, non c'è non si vede quel cambio di marcia. Faccio un esempio pratico: René Lu, ve lo ricordate René Lu?
0: No, ti stoppo un attimo, prima che tu fai la domanda, per dirti
2: da difensore mi hai stoppato.
0: Sì, da difensore in questo momento, io non sono mai stato un difensore, sono stato sempre centrocampista, però voglio dirti una cosa, hai mai visto giocare insieme Alma, Guida e Magrassi?
2: No.
0: Oppure Reis, solamente una partita, lo dico io, quello di GS Praia Tortora, fine, stop, fine della trasmissione.
2: È vero, poi Reis si è infortunato, abbiamo avuto questo, anche questo guaio, si è cambiato un po', sono partiti anche gli applausi.
4: L'applausi.
2: No, ti stavo dicendo, René Lu, no, quando entrava... creava scompiglio, no? Era un calciatore. Oggi
4: sì,
2: mi sembra.
4: Bassa, sì.
2: Sì, vabbè, tralasciando ovviamente tecnicamente, non voglio ritornare al fatto, non voglio avere René Lu. Che comunque anche oggi i cambi non hanno sortito nulla. Lo stesso è stato in Coppa Italia contro Ligia Virtus. Addirittura Ligia Virtus, sì, è vero che abbiamo avuto, come dice l'allenatore Marchioni, 12 palle gol incredibili al primo tempo, però poi loro hanno messo gli effettivi. siamo andati in difficoltà e abbiamo perso la partita. Al di là
4: anche
2: di questo,
4: noi abbiamo messo gli effettivi secondo me.
2: Sì, esatto, sì, esatto, esatto.
0: Voglio fare rispondere a questa domanda al mio amico Fortunato, perché io non vorrei essere ripetitivo. Adesso, Fortunato, rispondi tu.
4: No, no, dico, anche noi abbiamo messo gli effettivi. Sì, quando abbiamo messo gli effettivi, noi abbiamo perso la partita. Ma
2: quindi alla pari.
4: Vogliamo dire che siamo più scarsi o meno scarsi. Perché poi la partita di campionato mi sembra che forse lì un mezzo elogio al tecnico glielo possiamo fare. Con Ligia Virtus in casa, partita, poi lui ha fatto un cambio, si è messo lì davanti a tre. Diciamo che poi ha vinto.
0: Però diciamolo anche Fortunato, perché quando è entrato Rossetti e quando è entrato hanno.

0: faccio un esempio, a Vibo, con tutto il rispetto, insomma, il vibonese, comunque c'è una pressione diversa. Sì, sì, ad Avola.
1: Ma è proprio quello che ci chiama. Vabbè, ma giocatori, ragazzi, del girone I per la regina.
2: Ma Fortunato, io vorrei farti una domanda criptica, proprio, voglio dire, impegnativa. Cioè, tu mi spieghi perché la regina, cioè Roma Irone, il direttore sportivo della regina, ha perso lo stesso tempo di Bonanno per cercare un attaccante e poi l'ha trovato in Serie A, in Serie C?
0: Serie C.
2: Perché quando c'erano i vari giocatori della Serie D disponibili, probabilmente a cifre forse inferiori rispetto a quelle che prende adesso un Magrassi o un Giallov? Me lo spiegate, perché questo dilemma che sono 4 anni che ci portiamo dietro?
0: Sì, abbiamo al telefono Romerone, così direi.
2: Magari ci vorrei parlare con Romerone, guarda.
1: C'è un confronto sano senza nessuna.
0: No, io sono d'accordo.
1: Senza,
0: ripeto,
1: nessun obiettivo losco dietro che.
0: Le cose vanno
2: sì,
0: vicino al microfono, Fortunato, l'obiettivo non si sentono da casa.
1: La vittoria del campionato è andare via, non sono campionati che fanno per noi, non allora, perché siamo nobili.
3: Saluta Nato Massino.
0: Leandro Fisani.
3: Scusa, Leandro Fisani, no,
1: Leo.
0: Nato Massino,
1: Leo è troppo amico.
0: Davide Puntorieri ha messo 4 attaccanti, ma a creare pericoli era sempre solo Toscano. Toscano ci toglie un po' le castagne dal fuoco. Comunque è un calciatore veramente.
1: Poi l'ha messo lì in mezzo a campo, l'ha avanzato di più quando ha messo Rosario dietro, e lì comunque
2: però
1: diciamo che lì eravamo in superiorità numerica, mi pare.
2: Ma allora io vi faccio una domanda: perché abbiamo cercato per tutta la nostra campagna acquisti un attaccante come Patierno o come Comi, e poi siamo arrivati a prendere Magrassi? Perché? Perché evidentemente allora io ritorno alle parole che ha detto Michele Spinella: Malcore, l'attaccante del Barletta, è a livello se non superiore di Patierno. Perché non siamo andati a prenderlo? Perché? Domanda, perché
0: ma forse
3: no, una questione di osservatori.
1: Lui era, in Serie C, però adesso non si trova bene.
0: Ora non si trova bene, ma prima era in Serie C.
1: Lo stesso Maggio, certo, poi un'assurdità viaggiare a 130.000 euro a quell'età diventa, però tu lo devi prendere, lo devi fare il sacrificio per l'altra.
0: Ma io dico una cosa, ve lo chiedo a voi: molte volte dei calciatori dalla C non vogliono scendere in Serie D, non è tanto il fatto che ti chiami regina.
2: Ma sì, ma sai perché? Perché perdono lo status di professionista e per passare in Serie C perdono specie. Io adesso non ricordo bene come il funziona, ma perdono contributi.
3: La pensione,
2: perdono dei contributi per cui molti non vogliono scendere. Per scendere hanno bisogno di molti liquidi,
0: appunto. Quindi
1: poi a una certa età, se scendi, poi non risali più, capito? Quindi diventi un giocatore di Serie D e finita.
3: Sì, resti marchiato praticamente.
1: Sì, diventi un giocatore, a meno che non vinci il campionato, ti metti d'accordo, se vinco mi fai il contratto per due anni
0: magari anche in Serie C.
1: Ma queste sono magagne e dovrebbe vedere Roma Irone,
2: appunto.
0: Questo insomma, strada facendo, lo vedremo. Insomma, domenica c'è un'altra banco di prova importante, nonostante la Nissa comunque è una squadra in difficoltà, diciamolo pure, insomma, non riesce a risollevarsi.
1: Diciamo che noi siamo bravi, sempre vero,
0: non vorrei, arriviamo noi.
1: Anche la Nissa sta facendo spese folli, ma un campionato che sicuramente non rispecchia l'investimento che sta facendo il presidente, perché sta spendendo veramente tanti soldini, cambia. Se adesso prende la Neri come consulente di mercato,
2: però
1: vedremo.
2: Allora io voglio ritornare sempre su un discorso tattico anche, cioè a me il mister Marchionni mi è piaciuto dall'inizio, anche come ha impostato la campagna comunicativa nei confronti dei tifosi, mi è piaciuto tanto perché ha detto delle cose esatte. Adesso però mi sfugge un pochettino, perché ho visto nervosismo alla fine della partita contro il Trapani, ho visto nervosismo alla fine della partita contro l'Igea Virtus, ho visto del nervosismo anche oggi, quindi qualcosa che non va da qualsiasi punto di vista ci sarà, però è lui che si deve assumere le sue responsabilità, ma lo deve fare anche coinvolgendo i tifosi, nel senso che a me tifoso non mi sta bene che lui per esempio faccia la solita conferenza stampa dove dice

0: tutto va bene, madama la marchesa. A me non piace. Devi dire le cose come stanno.
1: No, io sorrido perché
2: oggi in fervora. No,
3: vabbè, oggi siamo... La passione c'è, ragazzi.
1: Oggi
2: sei un ultras. Ci vogliamo bene, Sandro.
1: Sei un ultras da Curva Sud. No, mi piace. No, beh, a me piace così. Deve essere così, bello. Pimpante. Hai detto anche un'altra grande verità. E quindi altri messaggi, così poi passiamo al turno successivo. Ce ne sono tanti, ma
2: siamo ciecati tutti e due.
1: Allora c'è Dorina di Stefano, dice: Giorgio Asiatico, si rispondono tra di loro, soprattutto perché la maggior parte delle volte questi fraseggi avvengono arretrando inutilmente anziché costruire a centrocampo e iniziare a spingere. Sergio Angelone, buonasera, qualche domanda bisogna farsela, non voglio pensare a un epilogo diverso che non sia la promozione. Siamo lenti e prevedibili, prendiamo con gli assurdi. Beh, insomma, la linea dei messaggi.
2: Leggo pure questo, aspetta, perché questa era di prima. Ciao Giorgio e a tutti i nostri ospiti. Tu dissi oggi che aveva una sensazione sciana negativa.
1: Vero,
2: comunque penso e ne sono convinto che Marchionni non arriva o panettoni. Saluti da Paolo.
1: Sì, Paolo che saluto, ringrazio, siamo visti, siamo andati allo stadio insieme e lui diceva: no, una bella sensazione. Ci siamo, ma no, sei un pochettino. E invece comunque,
2: aveva ragione.
1: Insomma, è stato così. Proiettiamoci appunto al, com'è intanto il risultato della Serie A, abbiamo qualche notizia?
4: 0-0,
0: no, tutto 0-0,
1: tutto 0-0. Ti vedevo arrabbiato.
0: Sono arrabbiato per la mia squadra del cuore, la squadra del cuore, la regina. Sono arrabbiato perché vi spiego perché io quest'anno mi sarei aspettato molto di diverso, mi sarei aspettato un qualcosa di più funzionale e invece vedo che ricadiamo ogni anno a questo punto del campionato sempre alle solite. E allora o due sono le cose: o c'è una maledizione sulla regina e sul Reggio Calabria, oppure c'è qualcosa che non quadra.
1: Vediamo, insomma, è chiaro che ancora
2: ce l'abbiamo sicuro.
0: Quella ce l'abbiamo.
1: siamo alla settima, speriamo che mister Marchionni trovi, insomma, questa quadra affinché si possa ritornare un po' alle prestazioni che erano quelle della regina precedenti. Non ci interessa vincere 6-5, 4-0, cioè, oddio, se ci sono ben vengo, per carità,
2: anzi all'Allegri,
1: però
2: corto muso
1: si sapeva che questo ottobre era un ottobre dove c'era questa prova del 9, no? Incontravamo delle squadre forti, anche il Trapani stessa, non perché partiva con questi 6 punti di penalità e con quelle 4 sconfitte consecutive. Comunque è una squadra ben allestita, Reggia Virtus lo sapevamo, la Vibonese lo sapevamo pure e l'abbiamo vista, che è comunque un'ottima squadra, secondo me è l'antagonista principale. Attenzione, c'è anche il San Biase, poi non so se il San Biase ogni anno, però poi per
2: il Siracusa sta risalendo, attenzione.
1: Non diamo il Siracusa, insomma, ci sono delle squadre
3: bisogna essere... già vinto contro
2: se
3: la
2: non avesse la penalizzazione sarebbe terza in classifica il Siracusa.
1: No, queste sono squadre importanti. Dicevamo appunto, domenica si va in quel di Caltanissetta contro la Nissa di Giovannone. Là c'è stato un cambio di allenatore, insomma i risultati non mi pare fortunato che insomma abbiano sortito
3: fino adesso. No, però la rosa è importante, la rosa è veramente importante, quindi soprattutto lì bisogna ricominciare e smettere un attimino tutti, in primis i tifosi, quelli più pessimisti, in primis me e Sandro, perché vogliamo veramente uscire da questo incubo. È un incubo, credetemi, queste categorie sono un incubo. Ma non perché abbiamo il palato fino, che eravamo abituati alla Serie A, non si fa calcio a questi
1: livelli. No.
3: Ma adesso, se tu fino a gennaio, fino al girone d'andata, non ti porti veramente, metti uno spartiacqua tra te e la seconda, se vai veramente in difficoltà, credimi, andremo veramente in difficoltà. Speriamo di fare più punti possibili, cominciando domenica da Caltanissetta e per poi proseguire così. Però ci vuole tanta umiltà, che ti dico la verità, ne vedo poca in questo momento.
1: Ci siamo
3: atteggiamento di qualcuno, ci siamo imborghesiti.
1: Ci siamo specchiati troppo?
3: ci siamo spiccati, secondo me la squadra è abbastanza forte, ci manca forse quel terminale, ci manca, non dico forse, però abbiamo la possibilità di fare gol anche con i centrocampisti, come abbiamo fatto con le mezze punte, e quindi testa bassa, lavorare e tanta fatica, e imborghesiamoci un po' di me, torniamo un po' più umili, che portiamo a casa sicuramente
1: più operai,
3: sì,
1: più, sì, operai.
3: Più operai, più operai.
2: Posso dire una cosa? Sì. Logicamente ci sono tantissimi messaggi, quindi ci scusiamo già perché non riusciamo a rispondere a tutti. No, quindi non è che ci sentiamo tecnici, siccome
1: posso rispondere dopo, magari lunedì, esatto. Mi scrivo a tutti.
2: Esatto, in privato. Non no, ci sentiamo Sandro, affatto tecnici, no, logicamente siamo qui per fare un commento a caldo, logicamente di quello che abbiamo visto. Ma assolutamente una... lungi da noi essere
0: scusate,
2: tecnici.
0: Però rispetto a quello che ha detto Martino, una piccola critica vorrei farla anche a noi tifosi, perché secondo me lo sbaglio forse che commette Reggio Calabria sempre è quello di sentirsi vincente, è quello già delle prime giornate di campionato di sentire che ha stravinto il campionato dopo 5 vittorie consecutive. Sì. Io voglio fare un appunto a me stesso tifoso e a tutti i tifosi della Regina, perché per esempio voglio dire una cosa, sarà banale, ma a me quell'applauso che vanno i giocatori a prendersi sotto la curva anche quando non se lo meritano, a me non piace, a me non piace affatto, perché sotto la curva, se tu vai sotto la curva e hai perso come hai perso a Trapani oppure con l'Igea Virtus,
1: vabbè, a Trapani non c'era nessuno,
0: ma vabbè, non c'era nessuno, ma a coso però
1: a Barcellona
0: contro l'Igea Virtus vai a prenderti l'altra, non andare sotto la curva, anzi, perché ci stiamo imborghesendo anche da questo punto di vista, come se i giocatori fossero dei fenomeni che ci devono qualcosa, non ci devono niente, loro hanno un progetto e devono vincere il campionato per le loro tasche, e, sì. E per Lotito, non per Reggio Calabria.
1: Sì, abbiamo una telefonata e forse ha richiamato, no? Era non so l'ascoltatore di prima, pronto?
4: Sì, pronto, salve, sono di Simone Paolo.
1: Ah, Paolo di Simone, sì.
2: Era lei al telefono prima.
4: Tanti saluti a Sandro.
0: Ciao Paolo.
3: Ma è il portiere di oggi,
4: mi
3: di Simone,
4: d'accordo.
3: No? Il portiere della Vibonese,
0: Sandro,
3: no.
4: Ti ricordi dopo la vittoria su Ligea che non mi aveva convinto?
0: Sì.
4: Che dicevo che il problema è nel manico. Secondo me nel manico e nel modulo. Questo modulo... il 3-5-2 non è adeguato a vincere questa categoria. Io l'ho detto dopo che avevamo vinto le 5 partite di fila, non per essere per sentirmi un mago, perché guardo la storia di questo campionato. Negli ultimi 6 anni, dal Catania, Trapani e tutte le squadre che hanno vinto, nessuno ha giocato col 3-5-2. Quindi è un dato di fatto questo qua. Non è che stiamo scoprendo niente, abbiamo vinto un poco di partite all'inizio soffrendo, con l'Avola abbiamo vinto con un gol al 45esimo quasi su un fallo senza avere mai tirato in porta, oggi potevamo benissimo anche perdere, a Trapani non abbiamo costruito gioco. Nel secondo tempo ha fatto la tattica al contrario, buttando dentro 4-5 attaccanti, ingolfandosi davanti senza nessun motivo, quando le squadre devi aggirarle con un uomo in più, fare girare la palla più velocemente possibile e non ingolfarsi in mezzo che non produce niente. Quindi questo allenatore, e lo ripeto da un mese, è adeguato, conosce questo campionato, perché è lì il problema. Cioè, Casamarra oggi non gli ha fatto capire niente, Ferraro non gli ha fatto capire niente, Misiti non gli ha fatto capire niente, e questa società ha fatto degli ingenti investimenti,
1: sì.
4: Perché se prima negli anni passati potevamo parlare di squadra non all'altezza, che non c'erano gli investimenti, quest'anno a parte davanti gli investimenti sono stati fatti, e quindi io vedo che onestamente c'è un allenatore che per me non sa quello che fa.
1: Quindi tu Paolo metti sul banco gli imputati sicuramente l'allenatore.
4: Io espongo, sì, sono capace a dire, a non girare il tema al problema, Io già gli ho detto al collega, lo sa, a Peppe Rotta, gliel'ho detto già 2-3 partite fa, che se non cacciamo questo allenatore noi non iniziamo a fare di campionato, perché questo modulo, il 3-5-2, non è adeguato a vincere questa categoria. Cioè, perché tu non hai né le ali avanzate, non hai né, diciamo, hai due esterni a tutta fascia che si sfiancano, cioè hai quel gioco di verticalizzazione di a quadro. Quando ti bloccano a quadro la rettina è finita. Per vincere un campionato è troppo poco.
0: Hai ragione.
4: Questo poco, diciamo, di schema di gioco, per verticalizzare veloce, uno più a verticalizzare.
0: Paolo? Guarda, sì. io voglio dirti che tu hai ragione. Molto spesso, sia le tue telefonate che quello che scrivi, mi trova sempre d'accordo, e tu lo sai, ci siamo conosciuti, ci siamo visti anche in trasmissione insieme. Ma tu sei un attento osservatore e mi fa piacere che tu abbia telefonato e abbia detto quelle cose. Non perché sono cose, voglio dire, sono delle critiche, ma sono delle osservazioni giuste da parte di uno che guarda il calcio con occhio obiettivo. E mi fa piacere che tu le dica, perché io invece leggo messaggi di gente che scrive: ah, ma voi state criticando una squadra che lo sapete che quelli che giocano contro la regina giocano con il sangue agli occhi, e che quindi è come se giustificassero la regina perché gli avversari giocano il sangue agli occhi. Quindi, non si può giustificare una squadra che ha speso un sacco di soldi per vincere un campionato perché gli avversari giocano col sangue agli occhi, e quindi tu non puoi anche non vincere la partita. Hai ragione tu, sono d'accordo con te, bisogna osservare le cose e metterle in evidenza al punto giusto, poi succeda quel che succeda, se si deve cambiare schema, se si deve cambiare allenatore o si deve sicuramente rifondare l'attacco, io sono perfettamente d'accordo, l'importante è
4: guarda,
0: le cose
4: Sandro,
0: dirle.
4: Mi trovi d'accordo, lo sai perché? Perché chi parla in quel modo vuole il male della regina, vuole adeguare a non salire, a dire perché gli altri giocano contro di noi del sangue agli occhi, perché con ciò, e allora perché alla stava adesso l'anno scorso che li facevano, gli stagnavano il tappeto rotto.
5: A chi? Scusa Paolo?
4: Si vincono con cattiveria.
5: La Scafatese, credo.
4: Ah, la Scafatese. I campionati si vincono quando produci il gioco, quando sei più forti degli altri.
0: Certo.
4: E oggi la regina si è dimostrata non più forte della Vibonese, e io pure sul fatto della Vibonese ve lo dicevo a inizio anno in precampionato, vedete che la Vibonese ha costruito un grosso organico, ha preso tutta gente mirata, Cosendei, Piris, Levesma, il centrocampista, il difensore centrale Bertolo, cioè quella si vede che è una squadra costruita bene, con un allenatore che ha 300 panchine nel girone I, 300 panchine sa Samaria, è l'allenatore più longevo, e non ti l'ha dimostrato. Cioè che sa mettere le squadre in campo, che sa dare un'identità alle squadre. Marchionni, che identità ha dato a questa squadra? Cioè vuol dire la regina che gioco fa? Cioè io quello voglio capire, sì. Ai statisti che parlano, dicono ma voi, ma qua criticate, cosa dovremmo fare? Dobbiamo stare partiti come siamo stati partiti negli ultimi 3 anni.
0: No, ma sono d'accordo con te Paolo, anche perché io l'ho detto anche in qualche altra trasmissione, non stasera sicuramente, ma in qualche altra trasmissione, ho detto perché andare a prendere un allenatore che ha giocato nel girone A della Serie D, voglio dire in altri gironi dove si gioca più compassati, dove c'è un calcio diverso, e non ha mai giocato nel girone I dove prevale l'agonismo, dove prevale la mentalità, dove prevale la forza atletica, dove prevalgono tanti altri fattori che questo allenatore evidentemente forse non conosce.
4: No, ma Sandro, ma ti rendi conto che questo allenatore sembra di vedere di nuovo a Pergolizzi? Io lo criticavo per i lanci lunghi, che non ha un gioco, sempre boom, boom, boom, boom l'attacco.
0: Da un certo punto di vista sì.
4: Con i campionati così.
0: È vero, non ti posso dare torto.
5: Okay,
4: ma ha un gioco, quindi la società deve prendere visione di questa crisi. E deve prendere un allenatore che viene e gioca col 4-2-3-1, col 4-3-3, che mette Alma e Giga esterni, una punta centrale, e prende altri due attaccanti, due ali che possano sostituire Alma e Giga.
0: Sono d'accordo.
4: Non si gioca con due attaccanti in questo girone qua, si gioca con 3 attaccanti.
0: Sono d'accordo.
4: Hanno vinto tutte così, Catania, sì. Trapani, Siracusa, tutte così hanno vinto. Quindi...
1: grazie Paolo, sei stato un
4: saluto,
0: grazie.
4: Ciao.
0: Ciao Paolo, ciao,
4: grazie per gli spazi che mi avete concesso.
1: Grazie, ti aspettiamo ciao, pure ciao, domenica. Ciao, Paolo, ciao, grazie. Beh, Paolo, insomma, hai detto tu, è uno. È un attento osservatore.
0: Sì, no, attento osservatore.
3: Ma piace il calcio pure.
0: Ma si piace il calcio, ma lui già da inizio campionato, io testimonio del fatto che lui già da inizio campionato dice che la squadra, la nostra avversaria sarebbe stata la Vibonese. E in effetti i fatti lo stanno confermando. Sì, perché sì, un attento osservatore, poi devo dire un'altra cosa. Paolo conosce molti giocatori, molti allenatori, e quindi ha l'acume per poter fare un intervento del genere. E io sono d'accordo con lui, anche se magari può essere stato un po' troppo crudo, se vogliamo, tra virgolette, il suo intervento nei confronti di Marchionne, però purtroppo bisogna dire che in questo momento le cose non vanno e che ci sono tante cose che andrebbero cambiate. Cioè, io sono domande che mi sto ponendo da un po' di tempo. Perché andare a prendere nel girone io un allenatore che ha allenato solamente nei gironi del nord Italia? E cioè, sono una serie di domande. Perché non andare a prendere un attaccante di categoria? Cioè, sono tante cose che adesso questi nodi stanno venendo al pettine.
1: Ma vediamo chi c'è lì, un'altra chiamata.
2: Sì, pronto?
1: Pronto?
2: Pronto?
1: C'è nessuno, è uno scherzo, uno scherzo telefonico. No, Paolo, mi ricordo che lo scorso anno parlava proprio dell'attaccante del Barletta, no?
0: Esatto, Malcore. L'ho detto un sacco di volte.
1: L'ha detto molte volte. Beh, così poi il Barletta lo prese e vinse il campionato, no?
0: Eh sì, e l'ha detto in tempi non sospetti, quando noi eravamo alla ricerca di un attaccante, però arrivavano sempre prima le altre.
1: Poi è arrivato Guida.
0: Poi è arrivato Angelo Guida, che purtroppo
3: non ha fatto bene, ma Siracusa sta
0: facendo bene.
1: Quindi cosa vuol dire?
3: Vuol dire che l'ambiente è diverso, la pressione è diversa, quindi ci sono giocatori che magari in una piazza dove non hanno molta pressione fanno benissimo.
1: Dobbiamo prendere Mascalzoni? Inteso,
2: chi è Mascalzoni?
1: No, Mascalzoni non è un attaccante. Dobbiamo prendere
2: un po'
1: allora,
2: un po' come l'amalgama.
1: Ultima telefonata di perché stiamo facendo Teleton, è lunghissima. Sta
2: 30 ore per la vita.
1: Esatto. Allora, pronto? Vediamo chi c'è in linea.
6: Buonasera, sono Claudio.
1: Ciao Claudio.
6: Buonasera. Un saluto fortunato. Saluto Antonio, che tanto non lo vedo.
3: Ciao Claudio. Buonasera.
6: Io stavo ascoltando le telefonate, va bene, anche io sono stato abbastanza critico con la situazione che si è creata, ma veramente stiamo parlando di sostituzione di allenatore, di questa roba qua alla settima giornata?
0: No, non stiamo parlando di sostituzione, no, scusami Claudio, ti interrompo.
6: Se vado a prendere la classifica della settima giornata dell'anno scorso, sì, è vero che c'era il Savoia prima in classifica, ma esattamente le stesse squadre,
0: Claudio.
6: San Biase, Nissa, Libonese, Gelbison, erano tutte là sopra. Poi alla fine il Savoia ha vinto il campionato. Ci siamo alla stessa identica situazione dell'anno scorso, tutti racchiusi in 2-3 punti. E noi già stiamo parlando di problemi, di cambiare allenatore. Cioè, credo che
0: Claudio, scusami se mi permetto di intervenire. Non stiamo parlando di sostituire l'allenatore, stiamo dicendo delle cose che non ci stanno piacendo. Poi certo, non siamo noi a dover esonerare un allenatore, ma siamo noi a dover dire, visto che guardiamo le partite e poi commentiamo le trasmissioni e siamo di fronte a un pubblico di telespettatori che oltre a vedere la partita sente anche i nostri interventi, non vuole sentire dire cose come quelle che per esempio si sentono tutti i giorni. Cioè, il fatto che tu dica che noi siamo allo stesso punto dell'anno scorso non è bello quello che stai dicendo, perché tu ti ricordi com'è finito il campionato l'anno scorso per caso?
6: Attenzione, scusami Sandro, non noi. Io ho preso la classifica.
0: Non importa la classifica. Noi dobbiamo vincere un campionato, Claudio. E noi dobbiamo già dalla settima giornata osservare attentamente tutto quello che succede e dire le cose stanno.
6: Scusami, Sandro, mi sembra di aver detto una cosa precisa: che il Savoia era primo in classifica e che più o meno le stesse identiche squadre erano a ridosso della prima in classifica, se non a pari punti. Significa che il Savoia alla fine il campionato l'ha vinto comunque, ma non mi pare che abbia esonerato l'allenatore alla settima, né che ci siano stati problemi, è affaticato anche il Savoia, quindi io dico solo che ci vuole un po' più di equilibrio, perché i mugugni si sentono da una settimana tra la partita di Coppa e il Trapani, che Trapanese, se abbiamo affrontato una squadra del Trapani non perché è giù, ma una signora squadra.
0: Sì, che ha perso, quindi, che ha perso oggi.
6: Amor di Dio, ha perso oggi fuori casa, probabilmente con noi ci ha messo un piglio in più, non lo so. Però voglio dire, io capisco la critica, la capisco pure io, perché anche a me non sono piaciute determinate cose oggi in campo, non ho capito alcune scelte e ci sta. Ma onestamente arrivare a sentire.
0: Ma scusami Claudio, la tua
6: un po' paradossale.
0: Scusami Claudio, voglio dirti una cosa, la tua telefonata che significato ha? Nel senso, cosa vuoi difendere?
6: Io non difendo nessuno.
0: Allora stai attaccando noi semplicemente perché abbiamo fatto delle
7: che Sandro è agguerrito stasera.
0: Abbiamo fatto delle osservazioni su quello che abbiamo visto.
6: Sandro, non è una questione personale, ti ho detto.
0: Ma lo so che non è una questione personale, ma non dobbiamo smettere, Claudio, proprio perché tu sei un tifoso appassionato, che io mi ricordo che chiamavi anche l'anno scorso a Mezzogiorno Amaranto, quando io ero in trasmissione a Mezzogiorno Amaranto, io mi ricordo di te, Claudio, e tu facevi delle osservazioni giuste. Adesso però, con l'esperienza della scorsa stagione, perché tu mi vieni a dire guardiamo la classifica della scorsa stagione?
7: Però, perdonate, fermi tutti. Claudio, è chiaro, non voglio fare... Claudio, ferma. No, volevo dire questo. Claudio giustamente dice, per carità, Sandro ha espresso il suo pensiero. No, vuole dire chiaramente. Parliamo già di esonero alla settima, non mi sembra il caso, aspettiamo, no, ma in base anche a quello che scrivo, non è tanto quello che stiamo dicendo noi, perché qua è una critica che stiamo facendo in base a questo trittico di partite, diciamo così, perché fino a due settimane fa non si parlava di questo assolutamente, certo. Magari qualcuno lo diceva prima, giusto Claudio, un po' quello che stai dicendo.
6: Assolutamente, no, ma io ripeto, non parlo della critica alla partita singola. Però questo mugugno si sentiva anche allo stadio, il fatto che non ci sia serenità, perché poi queste cose si ripercuotono anche se tu le senti, poi lo senti allo stadio a pelle, che prende la palla l'Agonillo e sembra che stia succedendo il pandemonio, faccio un esempio, no? Cioè tutto questo, quest'ansia.
7: Claudio, c'è una grandissima. Allora, Claudio, c'è una grandissima pressione. Ne parlavamo con Fortunato. Reggio Calabria è una polveriera. Non puoi sbagliare nulla. E quando le aspettative sono altissime, non alte, perché viene Lotito, fai una grande squadra, fai 28 giocatori, eccetera, eccetera. Prendi comunque dei calciatori che hanno vinto questo campionato. Inizi con un 7-0, il 5-0, il 4-0. È normale che alla prima difficoltà o alla seconda difficoltà o alla terza comincia il mugugno, inizia una situazione pesante a Reggio Calabria. Ho notato allo stadio la stessa cosa, Lago Nigro ha sbagliato un piccolo intervento ed è successo,
3: messo in difficoltà i compagni
7: e Jallov oggi non può sbagliare più, perché se sbaglia verrà fischiato tutto lo stadio. È normale, sì, c'è questa pressione.
6: Sono d'accordo, sai cosa sto dicendo solamente? Che se oggi io chiamo e dico Yallow è un giocatore pessimo, non vale, lo devono cacciare, poi non posso chiamare la domenica dopo e dire Yallow ha segnato e dire è un mostro, è fantastico. Sì, cioè, l'equilibrio intendo io.
7: Sì.
6: Ok, ho un giudizio su Yallow, secondo me sarà quello, però equilibrio da parte di tutti, perché noi ci facciamo male da soli a Reggio.
3: Claudio,
6: il problema è quello.
3: Scusami, perdonami. Ti volevo dire, hai ragione al 100%, tra l'altro qui non si faceva alcuna critica all'allenatore,
6: alle scelte.
3: No, ho capito tantissimo. Purtroppo lo sai, l'abbiamo detto pure prima, siamo risultatopatici qua a Reggio. Sarà che siamo stanchi, siamo un popolo stanco di tante vessazioni, di tante cose, ci manca tantissimo. Lo sai benissimo che per noi la regina è uno sfogo e una ragione di vita, perché non abbiamo niente, parliamoci chiaro, il calcio per noi è tutto, non è questione di sport, ma è una questione sociale, quindi siamo tutti stanchi. È ovvio che oggi ho sentito pure, ti dico una fesseria, no? Ha fatto un errore Toscano, che credo che sia oggi uno dei migliori under in tutte le categorie, un piccolo errore, ma non Ballanetti. Purtroppo siamo tutti stanchi, dobbiamo essere tutti un poco più tranquilli, stare un attimino con i piedi per terra, essere un poco più tranquilli. Poi è ovvio che secondo me che non capisco niente di calcio, vi ripeto, io ho fatto male il dirigente, quindi figurati se mi posso mettere nei panni di un allenatore. L'allenatore qualche colpa ce l'ha, è sempre il primo capo espiatorio, è più facile poi prendercela anche con l'allenatore piuttosto che con quello che sbaglia uno stop, sì, o dà una palla sbagliata, o da centrocampo passiamo palla indietro e gli facciamo fare con la Vibonese. Queste cose li vediamo,
6: cioè, sono d'accordo,
3: e quindi, io sono d'accordo con te, Claudio. Ascolta, sì, quello ti vogliamo dire, siamo stanchi, siamo tutti stanchi, siamo stressati da questa situazione difficilissima in cui siamo piombati. La città è come la squadra, la città è piombata in un degrado incredibile, e la regina è la stessa cosa, è lo specchio di questa città. Siamo tutti stanchi, quindi anche un piccolo passo falso. È ovvio pure una cosa, Claudio, che se domenica noi non facciamo un risultato positivo, una grande partita, lì si comincia a pensare a qualcosa di diverso.
6: Certo, non noi, ma lì perché sono, non tocca a noi, né a me, né a Sandro, né agli amici conduttori. Perché la lista non sta facendo benissimo, quindi normale che sia così.
3: Qualcuno diceva qui, giustamente, ma noi appena abbiamo incontrato le squadre un po' più titolate delle neopromosse, siamo andati in difficoltà. Se la leggi così,
6: d'accordo,
3: se la leggi così, infatti, però aspettiamo, non ci facciamo la testa, teniamo duro, tanto siamo abituati noi,
6: tu, non ci imborghesiamo perché gli umili cadono e si rialzano,
3: ma noi è una vita che cadiamo e ci rialziamo, siamo tutti stanchi di rialzarci, tutti stanchi di quel popolo regino. Ti ho fatto, certo, la mia disamina, che non vuol dire che è quella giusta, io ti ho detto come la penso io.
6: Però effettivamente quello che avete detto voi, quello che avete detto prima, è che le telefonate, alcuni messaggi sembrano del tenore dell'anno scorso. Ora non mi sembra che la proprietà sia la stessa dell'anno scorso.
3: Però i risultati qualcuno l'ha detto, non l'abbiamo detto noi, l'ha detto un'altra persona, ma comunque alla fine siamo con quel terrore, nonostante abbiamo una proprietà importantissima, nonostante abbiamo questo terrore. Poi noi, sai, non vorremmo arrivare col punto di differenza fino alla fine, perché non ce la
7: facciamo. Infatti, no. Per carità, perché noi siamo passati dal vincere il campionato a fine dicembre, festeggiare il Capodanno in Serie C, a stiamo chissà.
3: Ti dirò quell'anno.
6: Ma io siamo il conto. Ma io sono uno che ha sempre
2: anche quando noi dicevamo
3: l'ultimo minuto, vai a trasferire.
2: Aspetta, Claudio, ci stiamo
0: sovrapponendo.
3: Hai capito,
0: Claudio? Claudio, scusami, intervengo per dirti una cosa. Io non è che contesto il tuo intervento, ci mancava pure, ognuno è libero di dire ciò che vuole, ciò che pensa. Io quello che volevo specificare sul tuo intervento è che quest'anno, questa stagione, gli alibi non ci sono per nessuno, certo, né per i calciatori, né per l'allenatore, né per il direttore sportivo, né per la società e né per i tifosi. Quindi noi abbiamo il sacrosanto dovere di intervenire anche nei momenti in cui sembrerebbe, come dici tu, che le cose non vanno così tanto male, perché comunque siamo primi in classifica come eravamo lo scorso. Abbiamo il dovere di intervenire per riequilibrare quella che per noi deve essere una stagione che non si può fallire, per cui se le cose vediamo che non vanno come dovrebbero andare, diciamo come dovrebbe andare, che l'attaccante da 20 gol non ce l'abbiamo, che l'allenatore che ti fa la differenza non lo si vede in questo momento, che il calciatore tira il remo in barca o comunque non è il calciatore che si vedeva tre domeniche fa, noi abbiamo il dovere di dirlo. Poi da qua le somme le tira la società, ovviamente.
7: Salutiamo Claudio nel frattempo. Claudio, hai qualcos'altro da dire? Credo di no, sei così, stato abbastanza.
2: Ciao Claudio.
7: Ciao Claudio. Sandro, fortunato, insomma, siamo arrivati pure a... abbiamo sporato questa...
3: Oggi abbiamo... tocca un gettone di presenza extra.
7: Qua ci vogliono, qua ci vogliono i soldi.
3: Ma
7: qua
3: solo
7: c'è,
3: che se n'è andato il titolare.
7: Allora, Santo, se puoi venire qua.
3: Ora mangi.
7: È stata veramente una puntata lunga. Sì.
2: Diamo intanto il parziale anche della Viola, perché è finito il primo tempo, il primo parziale.
7: Sta vincendo
2: fuori casa, in quel di San Vendemmiano, che non è facile da
7: pronunciare.
2: San Vendemmiano.
3: Pisa,
2: credo che sia in...
7: faranno il vino?
2: Vendemmiano.
0: So che questa squadra si chiama Rucker San Vendemmiano.
2: Sì. E sta vincendo 40-48 alla fine del primo tempo.
7: E io la domanda che vi pongo è: i tifosi del come? Rucker?
0: Rucker.
7: Come il coro? Rucker San Vendemmiano. Certo. So, vabbè, diciamo, queste sono cose che lasciano il tempo. So, infatti, la Viola sta vincendo, questo è importante. Bene, siamo arrivati alla conclusione. Volevo, certo, insomma, non so da quant'è che siamo in diretta.
2: Dalle
0: 5 e mezzo.
7: Abbiamo tantissimi, 30, abbiamo sì. tantissimi ascoltatori ancora in diretta. Vi rimandiamo sicuramente a domenica prossima.
0: Li ringraziamo innanzitutto.
7: Li ringraziamo, certo, a tutti quanti, a coloro che hanno scritto, a coloro che hanno telefonato. Io partirei con i saluti, insomma, sì, io ringrazio il dottor Fortunato,
3: dottor...
7: è troppo dottore,
3: troppo. L'amico, infermiere, già un titolo importante,
0: il grande Fortunato, no, Martino, grande,
7: sì. Fortunato Martino, no, che,
3: grazie, cioè, a voi invece, grazie, cioè, a voi e a tutti i belli tifosi che seguono veramente con amore questa squadra.
7: Un premio speciale questa sera al nostro prof Sandro Deraco, perché si è stato agguerrito, perché ti sei messo questa corazza amaranto addosso.
2: Ah, per questo, ecco perché.
7: Da guerriero. Io...
3: Anche se gliela cacci ce n'è un'altra.
2: Sai perché? Perché da oggi sta girando la foto dove siamo vestiti da moschettiere.
7: Ah, da moschettiere.
2: Capito?
7: Sì.
2: Già lui è entrato nel
0: sì, sono entrato nella parte. Ma giustamente, ma noi abbiamo un compito qua, ragazzi. Noi veniamo la domenica pomeriggio e dedichiamo i nostri pomeriggi alla regina, perché noi siamo amanti di questa squadra e soprattutto perché, certo, vogliamo vederla vincere, vogliamo ottenere il risultato. Poi, se facciamo la trasmissione, abbiamo l'obbligo, certo, di dire le cose che non ci piacciono. I nostri tifosi, quelli telespettatori, radioascoltatori che ci hanno seguito e che ci scrivono fortunatamente sulla pagina Facebook e su WhatsApp, capiranno che noi facciamo una trasmissione per la città, per la squadra.
7: Neutrale. Soprattutto libera. Libero. Né contro e né a favore delle società, esatto. Questo è perché lo scorso anno, insomma, lasciamo stare, insomma, l'anno scorso che è successo, perché se non attacchi vuol dire che sei con, se attacchi vuol dire che noi abbiamo solo a cuore quel marchio, quella bellissima R
0: e quei colori,
7: e quel colore che, ripeto ancora una volta, è il colore più bello del mondo. Non voglio sostituirmi a Francesco Cannizzaro quando dice che è la città più bella del mondo, è d'Italia, però quel colore a me piace tantissimo e sono sicuro anche a voi,
0: assolutamente,
7: che è veramente bello da indossare, poi è bellissimo, insomma. Bene, saluto e ringrazio il nostro Antonio Simone,
2: grazie,
7: che mi ha coadiuvato in questa puntata,
2: questa maratona, possiamo questa chiamarla maratona. Così oggi.
0: Teleton. Ma oggi meritava questo.
2: Anche perché noi è dalle 2:30 che siamo qua.
0: Sì, ma si sa benissimo, ragazzi, che quando purtroppo le cose non vanno come devono andare, le trasmissioni sono sempre più frequentate, sì, e le critiche purtroppo ci costringono a rimanere anche in onda per tanto
2: tempo.
0: Allora
2: speriamo le prossime siano brevi.
7: Sì, è che siamo in chiusura, però avevo promesso a qualcuno, perché in tribuna cosa è successo? Si è messa a piovere, come sempre quando c'è questa problematica della pioggia con vento, succede che metà della tribuna stampa e metà della tribuna, quella diciamo a ridosso della tettoia in alto, deve scappare perché si bagna. È come stare in gradinata, in curva, insomma. E quindi, insomma, mi dicevano: ma dillo il radio, ma io la dico, però poi alla fine sono anni che penso che prima o poi succederà qualcosa, insomma, diciamo, di positivo.
3: Diciamo anche i sedolini non erano molto puliti, non ti puoi permettere di andare con i pantaloni un po' chiari, quindi per forza con i jeans.
7: Però,
2: quindi magari interveniamo, insomma.
7: Ci sarà un motivo che c'era con i jeans. Bene, grazie, noi ci rivediamo domenica prossima.
2: Grazie a Giorgio Casella, perché non l'abbiamo, non ti sei nominato.
7: C'è bisogno che mi nominiate, sono sempre qui, speriamo di essere qui. Ci vediamo appunto domenica, sempre allo stesso orario, sempre forza regina, sempre. A domenica prossima.
2: Ciao,
7: domenica,
2: buonanotte.
3: Ciao, grazie.
8: 95esimo minuto, il dopogara della regina con Giorgio Casella, Antonio Simone e Sandro Deraco.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
2: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby! La vittoria più grande, il decennio d'oro della regina, diventa un podcast. Un viaggio nella memoria Amaranto, raccontato dalle voci dei protagonisti e dei testimoni di quegli anni. Ripercorre non soltanto imprese sportive, partite e momenti indimenticabili, ma anche curiosità, retroscena e tutto ciò che quella regina rappresentò per il territorio. La vittoria più grande, il racconto di Giusva Branca, a partire dal 22 ottobre, ogni giovedì alle 14, su Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Papa Leone XIV sarà operato nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo al polmone. Il pontefice l'ha annunciato all'Angelus spiegando che il nodulo è allo stato iniziale e ben localizzato a chi ha deciso di seguire le indicazioni dei medici. Il portavoce Vaticano Matteo Bruni prevede circa una settimana di ricovero dopo l'intervento. Secondo quanto appreso, l'operazione dovrebbe svolgersi al Gemelli con possibile ricovero martedì. Resta confermato al momento il viaggio in Perù di novembre. Messaggi di vicinanza sono arrivati dal presidente Mattarella e dalla presidente del Consiglio Meloni.
2: Donald Trump annuncia una tregua sui attacchi alle infrastrutture energetiche tra Russia e Ucraina, sostenendo che entrambe le parti abbiano accettato che l'intesa sia immediatamente operativa. Da Kiev arriva però una richiesta di chiarimenti. Zelensky afferma di non essere stato informato e si dice pronto ad accettare purché anche Mosca rispetti lo stop. L'annuncio americano non trova dunque una conferma concorde delle parti. Il presidente ucraino ribadisce inoltre che spetta agli ucraini scegliere il proprio leader, rispondendo alle pressioni di Trump per nuove elezioni. L'Unione Europea rinnova il sostegno a Zelensky.
1: Nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh. Secondo la coalizione a guida saudita, un proiettile non identificato ha colpito lo scalo provocando un incendio in un terminal. La stessa coalizione riferisce di aver intercettato un missile da crociera nelle vicinanze. Gli Houthi hanno rivendicato 4 ondate di attacchi iniziate sabato contro l'aeroporto e impianti energetici sauditi. Il nuovo episodio segue il raid che ha causato 12 morti e oltre 300 feriti. L'Italia condannato gli attacchi. Trump ha riaperto alla possibilità di un intervento americano e annunciato un colloquio con il principe ereditario saudita.
2: In Polonia è stato arrestato un uomo accusato di aver minacciato un attentato contro il premier Donald Tusk e il ministro della difesa. Lo ha annunciato il capo del governo e il ministro dell'interno. Sul fronte della sicurezza europea, il Financial Times riferisce inoltre di allarmi dei servizi occidentali su presunti piani russi contro dirigenti dell'industria della difesa. Fonti italiane precisano però che non è arrivato alcun allarme specifico attraverso i canali diplomatici, militari o di intelligence. Parlano di scenari generali già tenuti sotto osservazione dall'inizio della guerra in Ucraina.
1: Polemiche sulla richiesta di Reggio Children a docenti israeliani di scuole ebraiche americane di sottoscrivere una dichiarazione di dissociazione dalle azioni del governo israeliano per partecipare a un programma sull'educazione infantile. La delegazione americana ha respinto la richiesta e annullato il viaggio. La comunità ebraica di Milano ha duramente contestato l'iniziativa. Critiche anche da Fratelli d'Italia e Lega. Il sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, respinge le accuse di antisemitismo e sostiene che l'obiettivo sia chiedere a tutti di proteggere l'infanzia senza discriminazioni su base etnica.
2: 7 ciclisti sono finiti in ospedale dopo essere stati investiti da un'automobile a Signa, in provincia di Firenze. Per 2 di loro la prognosi è riservata. L'incidente è avvenuto nella mattinata, secondo una prima ricostruzione ancora da verificare. La vettura avrebbe invaso la corsia opposta, dove procedeva il gruppo di cicloamatori. 4 feriti sono stati trasportati all'ospedale di Careggi e 3 a Prato. Sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso. I ciclisti coinvolti hanno un'età compresa indicativamente tra i 60 e i 70 anni.
1: Infine lo sport, Formula 1, Max Verstappen vince il Gran Premio di Singapore davanti alla Ferrari di Charles Leclerc. Terzo Kimi Antonelli, che si avvicina al titolo mondiale, avrà una prima possibilità di conquistarlo ad Austin. In MotoGP Marco Bezzecchi si impone in Indonesia davanti a Raul Fernandez e Jorge Martin. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.